ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di annunciare pubblicamente l'apertura di Hormuz. Oggi americani e iraniani dovrebbero essere in Oman, non sono però previsti incontri diretti. Andalusia, pompieri ancora in azione per spegnere gli incendi che da due giorni stanno devastando la regione spagnola. 12 morti accertati, 20 le persone disperse, oltre 1000 quelle evacuate. In Piemonte bruciano ancora ettari di bosco ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Legge elettorale, martedì inizia la discussione in aula, maggioranza ancora divisa sulle preferenze ma trova l'accordo sul voto di fuorisede. Attacca l'opposizione a una presa in giro, soddisfazione parziale invece per le associazioni di settore che rappresentano quasi 5 milioni di persone. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di annunciare pubblicamente l'apertura dello Stretto di Hormuz. Trump ha detto che i negoziati continuano, ma che la tregua non è più in vigore. Questa settimana nella zona del Golfo ci sono stati ripetuti attacchi. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
4: Il quadro è abbastanza confuso, come dicevi tu Alessandro, questa settimana ha registrato le violazioni più importanti, più consistenti della tregua che era stata confermata, ricorderete, dal memorandum d'intesa il mese scorso a giugno, e infatti Trump sostiene che la tregua non ci sia più. Nelle ultime ore alcuni funzionari dell'amministrazione hanno parlato in forma anonima con alcuni media americani e hanno detto che gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di ammettere pubblicamente che lo Stretto di Hormuz è aperto e che non attaccheranno più le navi nel Golfo Persico. Sempre secondo questi funzionari dell'amministrazione Trump, gli iraniani

0: italiani in privato avrebbero anche ammesso che gli attacchi alle petroliere dei giorni scorsi siano stati opera di una cellula fuori controllo delle forze armate, versione che confermerebbe severa in qualche modo le differenze e le divisioni interne al regime iraniano. Da una parte i pragmatici, che in un modo o nell'altro sono aperti al negoziato e a un accordo con gli Stati Uniti, dall'altra parte invece gli intransigenti, che vogliono solo punire l'America per avere provocato la guerra. La diplomazia, seppur a fatica e al lavoro, ieri una delegazione del Qatar è stata a Teheran. Oggi una delegazione iraniana sarà in Oman, probabilmente guidata dal ministro degli esteri Araghchi, che sostiene che lato iraniano non ci sia stata alcuna violazione della tregua. Nella regione dovrebbe arrivare anche una delegazione americana con Rubio e Vance. Non sono però previsti incontri diretti.
1: Grazie Emanuele Valenti. L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso nelle ultime 24 ore altri comandanti di Hamas. Anche questa settimana però le azioni israeliane hanno colpito diversi civili, compresi alcuni operatori umanitari. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
2: Il cessate il fuoco a Gaza, una formula vuota. Dallo scorso ottobre oltre 1000 palestinesi sono stati uccisi. Tra questi ci sono anche coloro che fin dall'inizio della guerra hanno continuato a portare aiuti a una popolazione che da 2 anni e mezzo vive tra ordini di evacuazione e bombardamenti. Mohamed al-Wahidi aveva 57 anni ed era direttore del comitato egiziano a Gaza. Da anni coordinava progetti umanitari nella striscia. È stato ucciso questo martedì da un missile israeliano. Israele ha dichiarato di aver colpito un militante di Hamas e ha parlato di danni collaterali. Tra cui danni collaterali c'era Mohamed. Poco prima aveva organizzato l'allestimento di maxi schermi tra le macerie di Gaza City per permettere a bambini e famiglie di assistere alla partita dei mondiali tra Argentina ed Egitto. Seduti a terra, circondati dagli edifici distrutti, per qualche ora hanno potuto dimenticare la guerra. Mohamed però quella partita non l'ha mai vista. Il giorno dopo è morto anche Ahmed Eslim, autista palestinese impegnato nel trasporto di aiuti alimentari. Il convoglio sul quale si trovava si era fermato per un guasto a un camion quando i militari israeliani avrebbero ordinato agli autisti di scendere dai mezzi, e mentre Eslim teneva le mani alzate un soldato gli avrebbe sparato alla testa. I testimoni parlano di un'esecuzione sul posto. Che si tratti di regalare un momento di spensieratezza o di aiuti essenziali, a Gaza a continuare a pagare il prezzo più alto sono civili e operatori umanitari.
1: Sono riprese questa mattina le operazioni di spegnimento degli incendi che da 2 giorni stanno devastando l'Andalusia. 12 morti accertati finora, almeno 20 le persone disperse, più di 1000 quelle evacuate dalle proprie abitazioni. Oltre 4000 gli ettari di terreno bruciati in meno di 48 ore. Le fiamme si sono propagate molto velocemente per la presenza di moltissima vegetazione secca a causa della siccità che nelle ultime settimane ha colpito la regione. Sentiamo il servizio.
3: Continua a bruciare il sud della Spagna. Più di 500 tra vigili del fuoco e militari non sono riusciti ancora a controllare l'incendio divampato 2 giorni fa in provincia di Almeria. Più di 4000 ettari di bosco sono andati a fuoco. Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo. Ci sono ancora almeno 20 dispersi. Sono oltre 1000 le persone evacuate in segno di lutto in tutta la provincia. Ieri sono state sospese le ritrasmissioni pubbliche della partita tra Spagna e Belgio. E intanto è polemica sul ritardo nel dare l'allarme. Nella zona vivono molti stranieri che posseggono case di villeggiatura. 4 inglesi sono stati travolti dalle fiamme mentre cercavano di fuggire con la loro auto tra i campi. Alcuni residenti si sarebbero opposti all'ordine di allontanamento, ma molti accusano anche le autorità che non hanno inviato l'SMS di allarme che avrebbe potuto salvare molte vite. A complicare le operazioni di spegnimento c'è anche la geografia. Il terreno è scarpato e con molti burroni che rendono difficili le operazioni dei vigili del fuoco e dell'esercito. Ma la situazione è critica in tutta la Spagna. Sono oltre 29 i roghi attivi. Le previsioni dicono che il caldo di oltre 4 gradi sopra la media rimarrà estremo per tutta l'estate, aumentando notevolmente il rischio di grandi incendi in tutta la penisola iberica. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: E anche in Italia in queste ore i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di spegnimento degli incendi scoppiati in Piemonte tra le province di Vercelli, Torino e Verbano Cusio Ossola. In particolare in quest'ultima zona le fiamme da giorni stanno bruciando ettari di terreno ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Spesso questi eventi avvengono perché manca una forte attività di prevenzione. Sentiamo Antonio Nicoletti, che è responsabile aree protette di Legambiente.
4: Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici. Ce l'abbiamo. Quello che continua a mancare, l'intervento che deve essere tutto l'anno a partire dal bosco. Cioè non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
1: L'esame della legge elettorale arriverà alla Camera martedì prossimo per iniziare la discussione in aula. La maggioranza ci arriva ancora divisa su molti punti importanti, primo fra tutti quello sull'introduzione delle preferenze, che vede Fratelli d'Italia non moderati favorevoli, mentre Lega e Forza Italia sono apertamente contrari. Intanto la destra ha invece trovato un accordo sul voto di fuorisede, che prevede la possibilità per chi è domiciliato da almeno 9 mesi in un'altra sede rispetto a quella di residenza di poter votare in quel comune. Una decisione che per una parte dell'opposizione posizione positiva, mentre altri la considerano una presa in giro. Soddisfatto, anche se non era esattamente la proposta fatta dalla sua associazione, Jari Russo della rete Voto Fuorisede.
5: Noi siamo molto contenti di questo risultato perché veniamo da mesi di pressione mediatica, incontri istituzionali eccetera eccetera, in cui in ogni caso abbiamo chiesto che, a prescindere poi dal discorso tecnico, il metodo che poi potrà sicuramente essere aggiustato, il fatto che questo principio entri nell'ordinamento e nella macchina elettorale complessiva è un qualcosa da cui non si torna indietro, no? Quindi il fatto di essere riusciti a convincere di questa cosa tutte le forze di maggioranza è sicuramente un grande risultato. La nostra direzione andava verso il voto presidiato anticipato e verso la possibilità di votare per il proprio collegio di residenza. Questo emendamento in realtà prevede qualcosa di un po' diverso, di cui già siamo stati messi a conoscenza da tempo, cioè la possibilità di una sorta di residenza bis, no? Una residenza elettorale per cui gli elettori entro il 31 dicembre o entro 30 giorni dallo spostamento in un nuovo comune, insomma, possono comunicarlo ai fini elettorali, quindi possono scegliere di votare per il collegio di domicilio temporaneo e dunque poi votare da fuorisede però per la scheda, quindi per il collegio, per i candidati, eccetera, eccetera, del comune di domicilio.
1: Mercoledì prossimo non ci sarà la manifestazione del Campo Largo a Padova. Ufficialmente lo slittamento dell'iniziativa è stato preso proprio per l'inizio della discussione alla Camera sulla legge elettorale, che vedrà impegnati in aula i 4 leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Ora si parla di riorganizzare l'evento il 17 luglio oppure farlo a Roma. Ufficiosamente però a pesare sulla scelta è stato il flop della prima manifestazione unitaria di qualche giorno fa a Napoli, che ha visto una bassa presenza di pubblico. Inoltre hanno destato critiche le parole dal palco del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul conflitto tra Russia e Ucraina. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti antiimmigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti in servizio.
6: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore infatti la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai 3 uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Valderas Ibarra, i 3 testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano 2 SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei 3 sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre 2 persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di 3 inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno. L'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba alle prese col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei due terremoti, magnitudo 7.2 e 7.5, che lo scorso 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Intanto ieri c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3.9 che ha interessato la zona di La Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici. Torniamo in Italia, dove governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flux, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Convergere, salpare, insorgere ancora. Con questo slogan si apre oggi a Campi Bisenzio, a Firenze, la due giorni organizzata da GKN in occasione del quinto anniversario, era il 9 luglio del 2021, dell'annuncio della società della decisione di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica, ex GKN.
7: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente, credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone. E a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica. Cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
1: È morto Peppino Di Capri, il cantante napoletano avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra le sue canzoni più famose, Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist. Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 10:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE vicina a te.
1: Dai, spacca, spingi.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per ricordarvi che lungo la provinciale 173 del Colle dell'Assietta è vietata la circolazione ai mezzi motorizzati fino alle 17 di oggi pomeriggio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: come vorrei che tu vedessi me.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 25 del Moncenisio è presente una riduzione di carreggiata in prossimità di Susa in direzione aeroporto. Sulla A26 Genova Grave Luna Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Lungo il raccordo A5 A4 segnaliamo rallentamenti tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Popolare Network.

0: per parlare con le autorità locali della situazione nello stretto di Hormuz. L'Oman si trova proprio di fronte all'Iran. A Teheran, in Oman potrebbe arrivare nelle prossime ore anche una delegazione americana, ma non sono previsti incontri diretti. Questa settimana ci sono state diverse violazioni della tregua. Lo stesso Trump ha detto che la tregua non è più in vigore, anche se il dialogo tra le parti non sia stato interrotto.
1: La situazione degli incendi in Andalusia sta relativamente migliorando, ha scritto in una nota poco fa in Foca il team antincendi che sta gestendo l'operazione di spegnimento delle fiamme nella regione spagnola. Sono salite intanto a oltre 1400 le persone evacuate, i morti sono 12, al momento non ancora identificati. Al lavoro ci sono circa 500 pompieri che da due giorni stanno provando a circoscrivere le fiamme.
0: Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei terremoti in Venezuela dello scorso giugno. Ieri una nuova scossa di magnitudo 3.9 ha interessato ancora la zona della Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici.
1: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno. L'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba è alle prese col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.
0: Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flex, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti.
1: È in corso alla Chiarella, in provincia di Milano, la manifestazione per dire no alla costruzione di data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si aggiungono alle 67 già attive nella regione, mentre gli operatori prevedono investimenti per 22 miliardi di euro in Italia nei prossimi 5 anni. La concentrazione degli investimenti sulla Lombardia ha generato forti preoccupazioni per i rischi legati alla salute, al consumo di suolo, di acqua e all'impatto sulle reti elettriche, spingendo i residenti ad organizzarsi. Il caso della Chiarella è quello più preoccupante. In quest'area verde, infatti, situata nel Parco Sud Agricolo, è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione e il consumo previsto annuo è pari a quello dell'intera città di Bologna.
0: Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio.
1: Sono le 10:34, noi ci risentiamo alle 13 con il giornale radio, un buon ascolto.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: cazzo mangiano mai come loro.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
6: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

contributo alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: basta.
1: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 858, ricorderemo Mona Khalil, l'attivista animalista libanese uccisa da un raid israeliano. Troveremo un curioso nesso tra sigarette elettroniche e scoiattoli con un audio dei Troglodita Tribe. Infine, per la cultura, ospiteremo la recensione dell'autore attivista Marco Reggio al libro Etica antispecista di Gianfranco Mormino. Stavolta niente ricettina vegana, perché il nostro chef Gabriele Palloni si sta godendo le sue meritatissime vacanze, e così Gianluca Masala avrà più spazio per offrirci i suoi

0: due puntate fa vi abbiamo parlato di un attivista anticaccia alle balene che si era incatenato addirittura all'albero di una nave baleniera nel tentativo di ostacolarne la partenza. Adesso diamo l'addio a Mona Khalil, storica protettrice delle tartarughe marine nel sud del Libano, morta il 19 giugno scorso all'età di 76 anni dopo settimane di agonia causate dalle ferite riportate dopo un raid aereo israeliano che ha colpito la sua casa rifugio sulla spiaggia di Mansouri nel sud del Libano.
1: C'è una storia sommersa, misconosciuta, quasi dimenticata, che accompagna il percorso dei movimenti sociali, le lotte per contrastare e superare le tante ingiustizie di questo mondo. È la storia degli omicidi, di quegli attivisti che hanno osato denunciare e mettere a nudo poteri dispotici, del tutto indisposti a mettersi in discussione. Poteri alieni alla democrazia, al confronto sociale, spesso ma non sempre poteri criminali. I movimenti sociali conservano la memoria di personaggi come Chico Mendes, raccoglitore di caucciù e organizzatore sindacale brasiliano, fatto uccidere nel pieno di una lotta senza quartiere per i diritti dei lavoratori. Una figura esemplare, Chico Mendes, del contrasto alle grandi centrali dell'estrattivismo, prassi consolidata del capitalismo neoliberista contemporaneo, in continuità con la predazione tipica del colonialismo. Figure ancora come Berta Cáceres, honduregna, attivista ambientalista e per i diritti umani, esponente delle comunità indigene e delle loro organizzazioni. Berta si distinse nella lotta contro grandi progetti industriali infrastrutturali, come l'enorme diga sul rio Hualcarque, considerato sacro dal popolo Lenca al quale apparteneva. Dopo anni di minacce, Berta Cáceres fu assassinata nella sua casa nelle prime ore del 2 marzo 2016, 10 anni fa. Mendes e Cáceres, due nomi che spiccano fra tanti, perché il tributo di sangue dell'attività ecologista nel mondo è stato e resta altissimo. L'ecologismo radicale, quello praticato sul terreno, dalla parte dei popoli legati a terra madre, è il principale ostacolo etico e politico che la mega macchina della predazione di risorse naturali, acqua, terre rare, materie prime di ogni tipo, si trova ad affrontare nel mondo. E perciò la pena di morte viene spesso eseguita senza bisogno né di processi né di condanne. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ONG Global Witness, riferiti all'anno 2024, sono stati documentati 146 omicidi o sparizioni di difensori della terra e dell'ambiente in tutto il mondo. Anche la storia dell'animalismo, nelle sue varie anime, è stata attraversata dalla violenza e dal sangue. Terribile e indimenticabile la fine di Diane Fossey, grande, coraggiosa studiosa, autrice di Gorilla nella nebbia, una delle pietre miliari dell'etologia e dell'ecologia, fatta uccidere da dei sicari nel 1985 in Ruanda. Fossey aveva richiamato l'attenzione sui gorilla di montagna e aveva intralciato gli affari di chi usava e sfruttava questi animali. Fossey turbava il mercato. E ancora più vicini a noi i casi di Jill Phipps, uccisa nel 1995 a Coventry, a soli 31 anni, mentre tentava con altri attivisti di ostacolare e impedire il decollo di voli pieni di giovanissimi vitelli destinati alle gabbie degli allevamenti olandesi. E poi Regan Russell, attivista di Toronto Pig Save, uccisa nel 2020, investita da un camion da trasporto dell'industria dello sfruttamento degli animali, mentre si trovava fuori da un mattatoio. Ricordiamo questi nomi, queste storie, perché sono legate da un filo rosso che arriva fino a noi, fino all'ultimo atto di violenza che in Libano, nelle settimane scorse, ha posto fine alla vita di Mona Khalil, ecologista, animalista, divenuta nel tempo simbolo di una lotta per la vita, di un desiderio di normalità e di rispetto per tutti gli esseri viventi, rivendicato in un'area devastata da decenni di distruzioni e guerre. Il Libano come simbolo dell'inutile distruttività delle guerre, che sono incapaci di risolvere i problemi che dicono di voler affrontare e anzi, nella realtà, sono foriere di ulteriori violenze, di nuove distruzioni. Mona Khalil si era fatta conoscere nel 2000, quando aveva deciso di impegnare la proprietà di famiglia lungo le spiagge a sud di Tiro nell'Orange House Project, un progetto di ecoturismo centrato sulla tutela e la salvaguardia delle tartarughe marine, con la conseguente protezione di 1,5 chilometri di costa libanese. Un'oasi questa di rispetto della vita, di ogni vita, in un paese dilaniato dai conflitti, dove tutte le vite, umane e no, valgono pochissimo. Mona è morta per le ferite riportate dopo un raid delle forze armate israeliane, che considerano l'area a sud di Tiro zona gialla, un'area cuscinetto nella quale le IDF, le forze armate israeliane, hanno compiuto un ecocidio e un urbicidio, rendendo sempre più difficile, se non impossibile, la vita di chi ha scelto di rimanere, come Mona Khalil, che non ha voluto abbandonare la sua riserva, le sue tartarughe. Non ha voluto interrompere l'irradiazione del suo messaggio di vita, di fratellanza interspecifica, un messaggio contro la guerra. Ricordiamo Mona e così Chico, Berta, Jill, Reagan e tanti altri attivisti uccisi dai più vari e odiosi poteri come persone umane che hanno saputo prefigurare con le loro lotte, coi loro percorsi biografici, un mondo di giustizia, un futuro desiderabile. In quest'epoca di necropolitica, un'epoca che ha divorato la stessa idea di futuro, queste persone, per come sono morte e per come sono vissute, fanno parte della nostra storia. Ricordarle, più che un omaggio al passato, è una forma di incoraggiamento all'azione, un'iniezione di fiducia che non cancella il dolore e nemmeno la rabbia, ma li trasforma in energia positiva.

Passiamo adesso a parlare di Pamplona, dove ogni anno si svolge la famosa Corsa dei Tori, l'Encierro, e poi le successive corride del Festival di San Firmino, un rito che è il monumento alla più macabra virilità. Farsi rincorrere dai tori mette a rischio la vita degli uomini. Per dimostrare cosa? Per dimostrare coraggio, una sorta di rito di iniziazione. Una follia collettiva con eccessi anche alcolici che sfociano spesso in violenze sessuali di gruppo e aggressioni. Ci sono molteplici denunce. Un pericoloso connubio quindi tra machismo tossico, alcol e violenza. Un tema che è diventato centrale anche nel dibattito pubblico spagnolo. Adesso passiamo in rassegna le criticità che accompagnano tutte le fasi di questa follia collettiva, prima la corsa e poi la corrida, perché sia chiaro, nessun toro sopravvive alla manifestazione. La corsa dei tori termina nell'arena dove i tori dovranno battersi per la loro vita e poi morire, perché un toro non uscirà mai vivo dall'arena. Quindi c'è il tema del destino crudele, perché tutti i tori che partecipano alla corsa vengono sistematicamente uccisi e subiscono torture e ferite multiple prima di morire. Poi ci sono i traumi e lo stress che questi tori, che sono animali pacifici ma territoriali, subiscono durante l'evento, dove sono costretti a correre su strade di ciottoli scivolose, inseguiti e spaventati da una folla urlante. Spesso cadono, scivolano, si scontrano con le pareti procurandosi lesioni e fratture. E poi c'è la crudeltà nell'arena, perque le corride prevedono l'uso di banderillas e spade che vengono ripetutamente conficcate nel corpo dell'animale per indebolirlo fino a farlo stramazzare, esausto. Poi c'è il turismo e lo sfruttamento, perché l'industria delle corride e le feste cittadine sopravvivono in gran parte grazie alle sovvenzioni dei turisti stranieri. Le associazioni animaliste chiedono di boicottare l'evento e di sostituire la corrida con alternative incruente. E poi molti attivisti denunciano pratiche abusive, cioè maltrattamenti preliminari, prima di entrare nell'arena, per indebolire i tori, come limare le corna per compromettere il loro equilibrio o spalmare vaselina sugli occhi per ridurre la loro vista. Per noi animalisti antispecisti, il palio di Siena e le corride come le corse dei tori pari sono. Ci riteniamo abolizionisti perché ogni genere di divertimento o pratica che coinvolga gli animali la vediamo come una cosa violenta. Gli animali non possono scegliere liberamente se partecipare o declinare l'invito e siamo sicuri che se potessero scegliere eviterebbero di partecipare a questo massacro.

Qual è il peso delle nostre insane abitudini sugli altri animali? Immenso, ovviamente. Basti pensare alle guerre, all'inquinamento, alle plastiche, alla pesca, ai pesticidi, alle strade sulle quali muoiono numeri impressionanti di animali selvatici ogni giorno e ogni notte. E poi le abitudini alimentari, gli allevamenti, la caccia, la sperimentazione scientifica, i circhi, gli zoo, gli acquari e molto molto altro. Ma questi fenomeni sono grandi, sono pesanti, visibili e prevedibili. Ci sono poi fenomeni meno visibili, meno prevedibili, ma per questo ancora più infidi e che rappresentano comunque una buona sintesi del fenomeno esteso che è quello dello specismo, la falsa credenza della superiorità umana sul resto del vivente. I nostri amici e collaboratori Troglodita Tribe, autori e attivisti antispecisti, ci aprono gli occhi su uno di questi fenomeni.

0: Scambiare fragole per sigarette elettroniche.
1: Nei parchi del Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, si segnalano sempre più casi di scoiattoli alle prese con sigarette elettroniche abbandonate, quelle usa e getta. Le raccolgono da terra e, attratti dagli aromi che restano all'interno, le tengono tra le zampe, le studiano incuriositi, le rosicchiano. Sono stati segnalati casi in cui arrivano al punto di sotterrarle o trasportarle nelle loro tane. La notizia circola da alcuni giorni e colpisce più che altro per la reazione sorpresa e divertita che ha scatenato. Foto, video e post sui social si sono susseguiti senza sosta.
0: Anche se sembra che stiano fumando, in realtà gli scoiattoli non hanno contratto nessuna dipendenza da nicotina. Nonostante il clamore mediatico, non stanno fumando e neppure svapando. Sono semplicemente attratti dagli aromi e dagli odori di questi strani oggetti che trovano sul loro territorio, perché potrebbero essere preziosi alimenti. Le sigarette elettroniche, infatti, contengono spesso aromi dolci e fruttati, fragola, mango, vaniglia, caramello, frutti di bosco, progettati per risultare gradevoli e intensi, odori che, per un animale selvatico, possono richiamare quelli di frutti maturi o sostanze zuccherine ad alto contenuto energetico, attivando così gli stessi meccanismi di ricerca del cibo.
1: In realtà non c'è nulla di divertente in uno scoiattolo che raccoglie e rosicchia una sigaretta elettronica. È un gesto che può avere effetti molto gravi sulla sua salute. Potrebbe infatti ingerire nicotina, che non è in grado di metabolizzare, ma anche residui dei liquidi che spesso contengono glicerolo, glicole propilenico e aromi artificiali. Senza contare la plastica sbriciolata e i frammenti delle piccole, ancor più micidiali, batterie al litio. Si tratta di sostanze che in un corpo così piccolo possono causare pesanti disturbi gastrointestinali, ma anche il decesso.
0: Sembrerebbe che gli scoiattoli commettano un errore grossolano, che adottino un comportamento ingenuo da individui inesperti e neppure in grado di distinguere ciò che è commestibile da ciò che non lo è. Ma in realtà dovremmo considerare che non è un loro errore. L'olfatto di uno scoiattolo è particolarmente sviluppato e sensibile agli zuccheri e agli aromi fruttati, ne è quindi attratto irresistibilmente. Non si tratta di cieca golosità, ma è la dinamica che consente di trovare il cibo adatto in ogni circostanza. Siamo noi a commettere l'errore, a ricostruire artificialmente gli odori e gli aromi che si trovano normalmente in natura, ad amplificarli fino a trasformarli in pericolosi veleni e alla fine, come se non bastasse il fatto di produrli e distribuirli su vasta scala, li buttiamo nei prati e nei parchi, creando morte e distruzione.
1: Gli scoiattoli del Regno Unito non sono gli unici animali che si trovano in questa drammatica situazione. Anche piccioni, gabbiani, corvi, gazze, ratti e volpi, ma più in generale tutti gli animali che si addentrano nei centri abitati sono sottoposti a questi gravi rischi, dovendo spesso confrontarsi con rifiuti tossici, oggetti ingeribili e sostanze chimiche che introduciamo in maniera sempre più frequente e massiccia nel loro ambiente.
0: Già, nel loro ambiente, perché la Terra non è solo il nostro ambiente, quel luogo dove siamo nati, dal quale, proprio come gli scoiattoli, attingiamo le risorse indispensabili alla nostra sopravvivenza, è anche il loro, e non tenerne conto è un errore ancor più grave, davvero imperdonabile.

concludiamo questa puntata proponendovi la recensione del libro Etica antispecista di Gianfranco Mormino a cura dell'autore e attivista Marco Reggio.

0: Etica antispecista presenta una critica dello specismo che utilizza gli strumenti dell'etica filosofica e quelli della rivoluzione darwiniana. Lo sfruttamento animale, giustificato con mille costruzioni ideologiche, esiste in realtà per un semplice motivo. Gli animali sono considerati più deboli, incapaci di reagire con successo. L'antispecismo di Mormino si inserisce nel solco dei grandi pensatori antispecisti moderni, muovendo dalla nozione di dolore, ma scartando l'etica utilitarista singeriana. In fondo si tratta principalmente di prendere sul serio Darwin, più di quanto non faccia senso comune e parte della stessa scienza odierna. Il punto è che le leggi che governano la vita degli animali umani sono le stesse che governano quella dei non umani. Non è necessario postulare facoltà o caratteristiche peculiari di Homo sapiens per spiegarne l'evoluzione e il comportamento. Mormino riesce dunque, in modo chiaro e rigoroso, ad articolare una vera e propria teoria dell'apprendimento. Non a caso Etica antispecista è un libro che contiene profondi spunti pedagogici in senso libertario. Un libro che propone il punto di vista animale e al tempo stesso quello infantile, a partire dall'osservazione secondo cui la filosofia è stata troppo spesso costruita ignorando il punto di vista dei bambini. Il primo elemento di questa teoria è il dolore, inteso nella sua dimensione corporea. Il dolore permette di parlare di esseri senzienti. Il secondo elemento è la volontà. Anche in questo caso non si tratta di un concetto trascendente calato dall'alto, dall'esterno del corpo, fondato su un'idea astratta di anima o di coscienza. La volontà è semplicemente una spinta ad eseguire determinati movimenti e non altri. Ed ecco l'altro elemento fondamentale, il movimento. Sul movimento, che negli animali è esplorativo, si esercitano le capacità di imitazione e autoimitazione, che possono differire in grado fra le varie specie o fra gli individui, ma non nella sostanza. Così come la teoria darwiniana ruota attorno alle scelte o ai caratteri ereditari vantaggiosi per l'individuo, più che per la specie che non possiede veri e propri interessi, così l'etica di Mormino parla di individui, non di specie. Sono gli individui che possono provare dolore e che cercano di fuggirlo, non le specie che in fondo sono pure astrazioni. Le implicazioni della scelta di mettere al centro l'individuo e non la specie sono enormi e spiegano alcuni aspetti dei conflitti fra movimenti ecologisti e movimenti antispecisti che Mormino passa in rassegna nella parte finale del libro, prendendo ad esempio il dibattito pubblico sulla biodiversità, sulle cosiddette specie aliene e sulle specie in via d'estinzione. L'individuo possiede un valore intrinseco ed è degno di tutela di per sé, non la specie. Quali obiettivi ha dunque l'etica antispecista? Oltre a evitare per quanto possibile il dolore di ogni essere senziente, l'idea di un individuo animale che si sviluppa e prospera sperimentando il movimento che più lo allontana dal dolore è un'idea che porta a tutelare proprio la libertà di movimento. Un corpo può risolvere i propri problemi solo se viene lasciato libero di esplorare, dice Mormino. Un'etica che ha in mente animali e bambini, ma che non ne fa un oggetto di pietismo, di paternalismo o di banale protezionismo. Non a caso, il bersaglio dei movimenti antispecisti sono in ultima analisi le gabbie dei laboratori, i recinti degli allevamenti, ma anche le mille forme di limitazione della libertà di movimento che investono gli esseri umani migranti. In questo schema filosofico, l'autore può facilmente demolire una serie di tipiche fallacie speciste, come la retorica delle leggi naturali, del contro natura, oppure la legge del più forte, o ancora il concetto di istinto che dominerebbe i comportamenti degli animali non umani, e solo di essi, mentre gli umani si distinguerebbero proprio per essersene affrancati. Non solo. Mormino, muovendo da un ragionamento squisitamente etico, mostra sinteticamente come alcune posture animaliste siano problematiche dal punto di vista politico, gli argomenti salutisti a favore del veganismo, per esempio. Per Mormino l'antispecismo è un movimento egualitario che ha le sue radici nei movimenti di emancipazione, come quelli decoloniali o femministi. Si tratta di una filosofia che rifiuta la legge del più forte in modo radicale, includendo in questo rifiuto i soggetti non umani, ma anche i tanti soggetti umani percepiti come più deboli e dunque più facilmente violabili. Un antispecismo che è quindi, fin dal suo fondamento, antispecismo intersezionale.
1: Etica antispecista, filosofia degli Animal Studies, di Gianfranco Mormino, Raffaello Cortina Editore, 200 pagine, 20 euro.

0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 859 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Medio Oriente, Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi colloqui indiretti in Oman. Il nodo rimane Hormuz. Trump ha ribadito: la tregua non è più in vigore. Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, colpiti Kiev e Odessa. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di accelerare la consegna della licenza per costruire i missili Patriot per i sistemi di difesa. È guerra aperta tra Apple e OpenAI. La società di Cupertino fa causa alla startup per furto di segreti commerciali. Lo scontro ad alta tecnologia finisce in tribunale. Caldo estremo, temperature in aumento nel fine settimana. Bollino rosso a Firenze e Perugia. In Lombardia si sfiorano i 40 gradi a Lodi, Pavia, Mantova e Cremona. Il picco è atteso per mercoledì prossimo. Sono le 13 in punto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi il negoziato in Oman, non sono previsti incontri diretti. La prima questione da affrontare è lo stretto di Hormuz. Questa settimana ci sono stati diversi attacchi nella zona del Golfo. Trump ha ribadito ancora nelle scorse ore come la tregua non sia più in vigore. In studio Emanuele Valenti.
3: Iraniani e americani si stanno ancora testando a vicenda, stanno cercando di capire fino a dove possano spostare e poi mantenere le loro rispettive linee rosse. Al momento nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare passi indietro. Subito dopo la firma del memorandum d'intesa, ricorderete, lo scorso giugno, fu subito chiaro come la gestione di Hormuz fosse destinata a diventare una delle questioni più delicate del futuro negoziato, e in effetti è così delicata che il negoziato dopo 3 settimane quasi non è cominciato e ancora non si è parlato di nucleare. Quanto successo negli ultimi giorni conferma poi anche le divisioni interne al regime iraniano. I media americani, citando funzionari dell'amministrazione Trump che avrebbero parlato con Teheran, raccontano che gli stessi iraniani avrebbero parlato di attacchi alle navi del Golfo questa settimana da parte di settori delle loro forze di sicurezza, che però hanno agito in autonomia. Silenzio ovviamente su questo lato iraniano. Le differenze tra pragmatici e oltranzisti sarebbero importanti, il fronte più duro non vorrebbe quasi trattare. Per il momento, come dicevi tu Alessandro, non sono previsti in Oman incontri diretti, è già arrivato il ministro degli esteri iraniano Rakhchi. Puntando su Hormuz, quindi sulla loro geografia, gli iraniani, divisioni a parte, puntano comunque a ottenere il più possibile da Trump. Il negoziato, se ci sarà, andrà probabilmente oltre i 60 giorni previsti dal memorandum d'intesa.
2: Questa mattina gli attacchi russi in Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, sono state colpite Kiev e Odessa, l'attacco è stato con droni e missili. Il governo ucraino è tornato a chiedere supporto occidentale con nuovi sistemi di difesa. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot. Il presidente ucraino ha detto poco fa che bisogna accelerare i tempi. Apple ha citato in giudizio OpenAI accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione Doppio Click.
4: È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Johnny Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Su alla mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito I/O con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Johnny Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple, secondo l'azienda californiana una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza. In pratica le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
2: Restiamo negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti anti-immigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti in servizio.
0: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore, infatti, la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai tre uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Valderas Ibarra, i tre testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano due SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei tre sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre due persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di tre inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: In Cina sono quasi 2 milioni le persone evacuate per l'arrivo di un tifone. La zona maggiormente interessata è quella della città di Wenzhou, nella parte orientale del paese. L'arrivo del tifone Bavi è previsto per domani mattina. E questa mattina sono stati chiusi invece alcuni sentieri, un bivacco all'interno del Parco Nazionale della Val Grande in Piemonte, da diversi giorni interessato da grossi incendi. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Ieri sono stati evacuati gli abitanti di Colloro, una piccola frazione di poco più di 100 abitanti. La protezione civile sta monitorando la situazione per aiutare chi non può ritornare nelle proprie abitazioni. Incendi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti anche a causa della mancanza di attività di prevenzione, come ci ha spiegato Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Legambiente.
5: Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici. Ce l'abbiamo. Quello che continua a mancare, l'intervento che deve essere tutto l'anno, a partire dal bosco. Cioè, non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
2: Temperatura in costante crescita nel fine settimana su tutta Italia, anche se il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando le previsioni indicano fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna e 40 in pianura padana. Il Ministero della Salute oggi e domani ha indicato Firenze e Perugia in bollino rosso per il caldo e l'afa, 4 città in arancione che domani diventeranno 6. In Lombardia invece l'agenzia regionale ha segnalato in rosso le province di Lodi, Pavia, Cremona e Mantova. Sentiamo Carlo Buontempo, che è il direttore del servizio cambiamenti climatici di Copernicus.
6: Fa caldo, nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta, e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura, con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
2: Questa mattina a Chiarella, in provincia di Milano, c'è stata la manifestazione per dire no alla costruzione dei data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si vanno ad aggiungere alle 67 già attive nella regione. Il caso della Chiarella è quello che preoccupa di più, perché in quest'area verde che è dentro il Parco Sud Agricolo Milano è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia, con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione, e c'è un consumo previsto anno pari a quello dell'intera città di Bologna. Enrico Durantegli è il fondatore del Comitato Cerlasco per la tutela del territorio.
7: Questo progetto è uno dei più grossi d'Italia ed Europa, ce ne sono veramente tanti, una decina di progetti lungo tutta questa zona del sud Milano, Alto Pavese, due particolarmente grossi. Quello di La Chiarella, parliamo di un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro, mentre quello di Zibido San Giacomo della K2 Strategic è di 5,6 miliardi di euro. Occuperanno fondamentalmente una grossa fetta di territorio greenfield, quindi non impermeabilizzato. Sono tantissime le problematiche, c'è ovviamente l'aspetto energetico, c'è il rischio anche di un aumento delle bollette dell'energia elettrica, oltre a un rischio proprio anche della stessa tenuta della rete. L'Istituto Superiore di Sanità è l'unico ente che sta ponendo la questione della salute, dicendo che questi impianti, sì, è vero che in un anno non inquinano, ma se dovessero partire inquinano, e come.
2: Convergere, salpare, insorgere ancora, con questo slogan si tiene oggi e domani a Campi Bisenzio la due giorni organizzata da GKN in occasione del quinto anniversario dell'annuncio della società di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica, che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN.
8: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente. Credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone. E a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica. Cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
2: Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flax, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 di luglio. Sentiamo il servizio di Claudio Agostoni.
9: Peppino Di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino Di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
10: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: Sono le 13:16 minuti, è tutto, le notizie ritornano alle 15:30, un buon ascolto da Alessandro Braga.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 11 di luglio la meditazione è curata da Giuseppe Foti, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo il brano Be Still and Know That I Am God. Stai fermo e sappi che io sono Dio. Una registrazione di cori ucraini negli Stati Uniti d'America. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Il Salmo 46 al versetto 10 dice: «Fermatevi, dice il Signore, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra». E nell'Evangelo di Matteo al capitolo 14 leggiamo il versetto 33. «Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei figlio di Dio».
3: La professione di fede che viene riportata nel versetto di Matteo proposto oggi anticipa quella che pronuncerà Pietro a Cesarea e avviene al termine dell'episodio che vede Gesù camminare sulle acque del lago di Genesaret. Gesù viene riconosciuto come figlio di Dio e adorato, ma gli avvenimenti che precedono vedono i discepoli confusi, spaventati. Addirittura quando il maestro si avvicina alla barca camminando, si lasciano cogliere dal panico. Anche Pietro, che inizialmente chiede al Nazareno di poter camminare anche lui sulle acque, ma dopo un successo iniziale, spaventato dall'impeto del vento, inizia ad affondare, sicché lancia il grido d'aiuto a Gesù. Dubbi, incertezze, mancato riconoscimento della statura messianica del Maestro, quindi precedono l'atto di fede che chiude questo episodio. Vedremo poi, quando la barca approda a Genesaret, che Gesù continua la sua opera di guarigione dei malati, continua nell'azione di gesti miracolosi che rispondono alle esigenze immediate proprie delle debolezze umane. Ma allora la professione di fede del versetto 33 scaturisce semplicemente dallo stupore suscitato dall'opera taumaturgica di Gesù o dalla manifestazione della sua potenza espressa sulle forze della natura, riecheggiando così le narrazioni dell'Antico Testamento riguardo all'opera di Yahweh? Non credo proprio. Semmai coloro che ricevono i benefici scaturiti dai miracoli del Maestro sono un avvio, ma Gesù con la sua predicazione offre ben di più. Offre una prospettiva che trascende gli orizzonti ristretti umani, aprendoci ad una vita che si proietta sui piani infiniti di Dio, consentendoci di vedere in modo rinnovato la nostra esistenza. Quindi, tornando alla professione di fede del versetto di oggi, possiamo vedere che ciò che è richiesto e che è sotteso alla fiducia assoluta da riporre in Gesù Cristo è appunto accogliere la sua parola nella nostra esistenza, lasciandoci condurre dal suo insegnamento, dal suo spirito che ci illumina sul senso ultimo proprio di questo insegnamento. Tutto questo per non rischiare di affondare anche noi come Pietro nelle mareggiate che a volte ci colgono nel corso della nostra esistenza. Ma appunto, come Pietro, chiediamo aiuto a Lui, lasciandoci soccorrere senza alcun dubbio o incertezza.

0: E ora pubblicità.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101,1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Rebier, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. C'è 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica, lo ha scritto la Regione Piemonte poco fa. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato della Regione, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, con una stima di 700.000 alberi andati perduti. Il danno ecologico, continua la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Per il recupero serviranno, dice la regione, dai 50 ai 70 anni.
1: E in Spagna il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone e almeno 20 risultano disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Intanto il numero degli sfollati resta superiore a 1.400.
0: L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo donato dal Qatar al presidente degli Stati Uniti. I mandati, spiega il New York Times, mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì e, secondo il quotidiano, rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti.
1: Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei e guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo ha affermato in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Nel frattempo i media statunitensi riferiscono che la delegazione USA e quella iraniana si sono recate in Oman per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante l'interruzione del cessate il fuoco. Secondo CBS News, il team negoziale del presidente Trump è guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff.
0: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia a Milano per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'arrestato. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
1: Srebrenica, la data di oggi, segna 31 anni dal genocidio. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potocari e le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbi

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per traffico intenso all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per un veicolo in panne e momentaneamente chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora, pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Ucraina, nel pomeriggio le forze russe hanno lanciato 3 bombe contro infrastrutture civili a Sumy. L'attacco ha causato la morte di 4 persone, tra cui una ragazza di 13 anni. I feriti sono 17, di cui 3 in gravi condizioni, riferisce la polizia della regione.
2: Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei e guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo ha affermato in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Nel frattempo una delegazione iraniana si è recata in Oman per proseguire i negoziati tramite mediatori, nonostante l'interruzione del cessate il fuoco. Invece, secondo CB News, il team negoziale di Trump, che sarebbe dovuto essere guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, non è mai arrivato in Oman.
1: Salgono a 2 milioni le persone evacuate per il tifone Bravi in Cina, che dovrebbe, dopo Taiwan e le isole giapponesi, dovrebbe toccare l'area dello Xinjiang nelle prime ore di domani. Le condizioni meteo estreme hanno già causato devastazione nella Cina meridionale e centrale questa settimana, con tempeste che hanno provocato almeno 39 morti, l'esondazione di decine di fiumi e il cedimento di una diga.
2: Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica, lo ha scritto la Regione Piemonte in una nota. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti. Il danno ecologico, spiega la Regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Per il recupero, dice la Regione, serviranno dai 50 ai 70 anni.
1: In Spagna, invece, il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone, almeno 20 risultano però disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto una opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Il numero degli sfollati rimane superiore ai 1.400.
2: L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo donato dal Qatar al presidente USA. I mandati, spiega il New York Times, mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì e, scrive il quotidiano, rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti.
1: A Srebrenica, la data di oggi segna 31 anni dal genocidio. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potocari e le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state sepolte. 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
3: Sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia. Sono una cacciatrice di storie. A volte mi arrivano per caso, altre volte devo andare a cercare. Negli anni ho imparato che le storie più belle non sono sempre quelle che parlano di successo. Spesso sono quelle che parlano di ostinazione, di persone che continuano a credere in qualcosa quando sarebbe molto più semplice lasciar perdere. Quella che sto per raccontarti oggi nasce a 1500 metri di altitudine, tra le montagne della Valle Pellice. Ma come spesso accade, non parla soltanto di montagna. Parla di radici, parla di memoria, parla di quei luoghi che sembrano aspettare qualcuno. Perché ci sono posti che, quando vengono abbandonati, si arrendono lentamente al tempo. I tetti cedono, le pietre si coprono di muschio, i sentieri spariscono e il silenzio prende il posto delle voci. E poi ci sono luoghi che resistono, luoghi che continuano ad aspettare. Aspettano qualcuno che torni, qualcuno che li guardi non come un rudere, ma come una possibilità, qualcuno disposto a vedere quello che erano stati e quello che potrebbero tornare ad essere. L'alpeggio Barmadaut è uno di questi luoghi. Oggi, che arriva fin lassù, trova una baita accogliente, animali al pascolo, formaggi prodotti in quota e una famiglia che accoglie gli escursionisti con semplicità e passione. Ma per capire davvero questa storia, bisogna tornare indietro nel tempo, bisogna immaginare un bambino che trascorre l'estate in un alpeggio insieme ai suoi genitori. Quel bambino si chiama Ivano e, senza saperlo, sta costruendo qualcosa che lo accompagnerà per tutta la vita. Quando parliamo di infanzia, spesso pensiamo ai giochi, alla scuola, agli amici, ma credo che ognuno di noi porti dentro anche un luogo speciale, un posto che continua ad abitare nei ricordi anche quando passano gli anni. Per qualcuno e la casa dei nonni, per qualcun altro una cascina, un cortile, una borgata. Per Ivano quel luogo era l'alpeggio. Da bambino saliva lassù durante l'estate, aiutava come poteva, osservava gli adulti lavorare, vedeva gli animali al pascolo, respirava il profumo del fieno appena tagliato e della legna. Allora probabilmente non immaginava che quei momenti sarebbero diventati così importanti. Perché le radici funzionano in modo strano. Quando siamo giovani non ce ne accorgiamo nemmeno. Crescono lentamente, silenziosamente, restano lì, sotto la superficie, e poi un giorno ci rendiamo conto che hanno continuato ad accompagnarci per tutta la vita. Oggi, quando sentiamo la parola alpeggio, pensiamo a una passeggiata, a un pranzo in quota, a una giornata diversa dal solito. Ma per generazioni di famiglie di montagna, l'alpeggio non era una meta, era la vita. Quando arrivava la bella stagione, si saliva con gli animali e con tutto il necessario per trascorrere mesi lontano dal paese. Lassù si lavorava dall'alba al tramonto. Si mungeva il latte, si producevano i formaggi, si accudivano gli animali e si cercava di sfruttare al meglio i pochi mesi favorevoli prima dell'arrivo dell'inverno. Era una vita dura, molto più dura di quanto riusciamo a immaginare oggi. Eppure, è grazie a quelle persone se i paesaggi che amiamo tanto esistono ancora. Quei prati aperti, quei sentieri, quelle baite in pietra che oggi fotografiamo e troviamo così affascinanti non sono comparsi da soli, sono il risultato del lavoro di generazioni che hanno vissuto queste montagne giorno dopo giorno. Con il passare del tempo, però, molte cose cambiano. Le famiglie si trasferiscono, i lavori diventano diversi, le abitudini cambiano e, come è successo in tante vallate alpine, anche questo alpeggio viene lentamente abbandonato. Le stagioni continuano a passare, la neve cade ogni inverno, l'erba cresce ogni estate, ma le voci si spengono, le porte restano chiuse e poco alla volta il silenzio inizia a fare il suo lavoro. Quando penso a quante baite e quanti alpeggi siano stati lasciati al loro destino, provo sempre una sensazione strana, perché dietro ogni edificio abbandonato
non c'è soltanto una pietra, c'è una storia, ci sono persone, ci sono sacrifici, ci sono ricordi. Per molti, Bar Madaut sarebbe diventato semplicemente uno dei tanti alpeggi dimenticati. Ma per Ivano, no. Per lui era parte della sua vita, una parte proprio della sua famiglia, una parte della sua propria identità.

Nel frattempo la sua vita prende un'altra strada. Fa il muratore, lavora costruendo il proprio futuro. Ma la montagna continua a restare presente. Non è mai davvero andato via da quei luoghi. Continua ad aiutare i genitori con gli animali e con l'allevamento. Continua a salire. Continua a mantenere quel legame che aveva costruito da bambino. Poi arriva Sandra. E le grandi avventure, quasi sempre, iniziano quando qualcuno decide di condividere un sogno. Perché è facile avere un'idea, ma è molto difficile trasformarla in realtà. Nel 2013 decidono di provarci. Decidono che quella storia non poteva finire. Decidono che quella al peggio meritava una seconda possibilità. Quando oggi vediamo una baita ristrutturata, un agriturismo accogliente o una struttura pronta ad accogliere gli ospiti, spesso vediamo soltanto il risultato finale e non vediamo tutto quello che c'è stato dietro. Dietro Barmad Out non c'è stata una ristrutturazione veloce. Ci sono stati anni, anni di sacrifici, anni in cui ogni pietra è stata spostata con pazienza, anni in cui il materiale arrivava in elicottero, anni in cui si lavorava quando il tempo lo permetteva e quando gli impegni lo rendevano possibile. 3 mesi all'anno, poco alla volta, senza scorciatoie. Mentre Sandra mi racconta quel periodo mi colpisce una frase. Abbiamo investito tutto. E credo che in quel tutto non riguardi soltanto il denaro, riguarda il tempo, riguarda le energie, le rinunce, la fiducia. Perché ci vuole una grande dose di coraggio per continuare a credere in qualcosa quando il risultato è ancora lontano. Viviamo in un'epoca che ci ha abituati alla velocità. Risultati immediati, risposte immediate,

fece al peggio recuperato. Trova un luogo che ha saputo conservare la propria anima. I prati continuano ad accogliere gli animali a pascolo. Il latte viene trasformato in formaggio direttamente in quota e la vecchia struttura è diventata un agriturismo dove si può mangiare e restare a dormire. La prima cosa che colpisce è che qui non si arriva per caso. Bisogna camminare, bisogna scegliere di salire. E forse è proprio questo uno dei motivi che rendono speciale l'esperienza. Viviamo in un mondo dove tutto è sempre più veloce. Si prenota online, si compra con un click, si ricevono le cose a domicilio. Sempre più spesso si cerca la comodità. Eppure mi accorgo che sempre più persone sono disposte a fare l'opposto. A camminare un'ora e mezza, a lasciare l'auto più in basso, a rallentare, a conquistarsi una meta. Forse è perché quello che cercano non è semplicemente un pranzo o una passeggiata. Cercano qualcosa che assomigli alla verità. Qualcosa che abbia ancora un'anima. Negli ultimi anni ho raccontato tante persone che hanno recuperato vecchie case, borgate dimenticate, locande chiuse da tempo, rifugi e attività che sembravano destinate a scomparire. E ogni giorno mi accorgo che il motivo non è quasi mai soltanto economico. C'è sempre qualcosa di proprio fondo, il desiderio di salvare una storia, di impedire che un luogo venga dimenticato, di lasciare qualcosa per chi verrà dopo. E credo che anche per Sandra e Ivano sia così. Barmad Out non è soltanto il loro lavoro, è una parte della loro identità. Lo capisco quando Sandra mi racconta della mamma di Ivano, una donna che per anni aveva guardato quel progetto con un certo scetticismo, come spesso accade alle persone che hanno vissuto una vita di sacrifici. Faceva fatica a immaginare che tutto quel lavoro potesse davvero portare qualcosa. Poi però è arrivato il giorno in cui ha visto il risultato. Ha visto l'alpeggio rinascere, ha visto le stanze sistemate, ha visto le persone arrivare, ha visto che quel sogno era diventato realtà. E si è commossa.

Mentre ascolto questo racconto, penso che esistano emozioni che valgono più di qualsiasi riconoscimento. Una di queste è rendere orgogliosi i propri genitori, perché in quel momento non stanno guardando solo un edificio recuperato, stanno vedendo che una parte della loro vita continuerà ad esistere, che il lavoro fatto negli anni non è andato perduto, che qualcuno ha raccolto il testimone. Ed è qui che entra in scena un'altra persona importante di questa storia, Sara, la figlia maggiore di Sandra e Ivano. Ha 15 anni e come tutti gli adolescenti potrebbe passare le sue giornate altrove. Invece Sandra mi racconta una cosa che l'ha sorpresa. Spontaneamente apparecchia i tavoli, accoglie gli ospiti, chiede se qualcuno desidera un caffè, dà una mano, insomma partecipa. E forse anche questa è una forma di eredità. Perché spesso pensiamo che insegnare qualcosa ai figli significa fare grandi discorsi. In realtà i figli ci osservano, guardano come viviamo, guardano ciò che consideriamo importante, guardano il modo in cui affrontiamo le difficoltà. Imparano molto di più da quello che facciamo che da quello che diciamo. Forse Sara sta imparando proprio questo, che le cose belle richiedono impegno, che la montagna non è soltanto un panorama, che dietro ogni risultato ci sono sacrifici invisibili, che accogliere le persone è una forma di ricchezza. Nel frattempo la vita all'alpeggio continua. Ogni estate Sandra e Ivano salgono quassù con gli animali e con tutta la famiglia. Portano con sé galline, conigli e tutto ciò che serve per vivere la stagione in quota. Si cucina con quello che offre il momento. Uova fresche, ricotta, ortaggi, erbe spontanee. Una cucina semplice, nata molto prima che diventassero di moda parole come chilometro zero e sostenibilità. In montagna per generazioni questo non era uno stile di vita, era semplicemente il modo naturale di vivere. Sandra lo racconta con naturalezza, dice che lassù non si butta via nulla, si utilizza quello che c'è, si trova una soluzione, si valorizza ogni risorsa disponibile. E mentre parla penso che forse la montagna continua ad avere molto di più da insegnarci, non soltanto sul rispetto della natura, ma sul valore delle cose, sul fatto che non è tutto sostituibile, che non tutto si compra, che alcune cose si costruiscono nel tempo, proprio come è accaduto a Barmadaut. Le difficoltà, naturalmente, non sono finite. La burocrazia continua ad essere una presenza costante. Da anni aspettano autorizzazioni per aprire un punto vendita.

vita stabile. Ci sono costi, problemi, ostacoli. Ma se c'è una cosa che questa storia insegna è che certe persone non si arrendono facilmente. Lo dimostra un episodio che mi ha colpito particolarmente. Un inverno, una slavina rende impossibile raggiungere l'alpeggio. Per molti sarebbe stato un motivo sufficiente per rinunciare. Per Ivano, no. Prende la motosega, gli attrezzi e si mette al lavoro per creare un passaggio nel ghiaccio. Perché la montagna è anche questo. Capacità di adattarsi, capacità di trovare soluzioni, capacità di andare avanti. E forse è proprio questa la parola che mi porta a casa dopo questa storia. Andare avanti. Lo ha fatto il bambino che saliva in alpeggio con i genitori. Lo ha fatto l'uomo che ha deciso di recuperare una baita abbandonata. Lo ha fatto la famiglia che ha creduto in un sogno lungo più di 10 anni. Oggi Bar Madaut è un luogo dove si mangia, si dorme, si cammina e si scopre un pezzo di montagna autentico, ma soprattutto è la prova che alcune storie meritano di continuare, perché ci sono persone che ereditano una casa, altre un terreno, altre un mestiere, e poi ci sono persone come Ivano che hanno ereditato un sogno e hanno deciso di non lasciarlo morire. Io sono Cinzia e questa è una delle storie che ho raccolto durante il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti ancora di più.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Santena e Trofarello in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi informiamo infine che la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali forti o molto forti su gran parte della regione. Raccomandiamo dunque prudenza alla guida. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 11 di luglio la meditazione è curata da Giuseppe Foti, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo il brano Be Still and Know That I Am God. Stai fermo e sappi che io sono Dio. Una registrazione di cori ucraini negli Stati Uniti d'America. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Il Salmo 46 al versetto 10 dice: «Fermatevi, dice il Signore, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra». E nell'Evangelo di Matteo al capitolo 14 leggiamo il versetto 33. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio».
3: La professione di fede che viene riportata nel versetto di Matteo proposto oggi anticipa quella che pronuncerà Pietro a Cesarea e avviene al termine dell'episodio che vede Gesù camminare sulle acque del lago di Genesaret. Gesù viene riconosciuto come figlio di Dio e adorato, ma gli avvenimenti che precedono vedono i discepoli confusi, spaventati, addirittura quando il maestro si avvicina alla barca camminando, si lasciano cogliere dal panico. Anche Pietro, che inizialmente chiede al Nazareno di poter camminare anche lui sulle acque, ma dopo un successo iniziale, spaventato dall'impeto del vento, inizia ad affondare, sicché lancia il grido d'aiuto a Gesù. Dubbi, incertezze, mancato riconoscimento della statura messianica del Maestro, quindi precedono l'atto di fede che chiude questo episodio. Vedremo poi, quando la barca approda a Genesaret, che Gesù continua la sua opera di guarigione dei malati, continua nell'azione di gesti miracolosi che rispondono alle esigenze immediate proprie delle debolezze umane. Ma allora la professione di fede del versetto 33 scaturisce semplicemente dallo stupore suscitato dall'opera taumaturgica di Gesù o dalla manifestazione della sua potenza espressa sulle forze della natura, riecheggiando così le narrazioni dell'Antico Testamento riguardo all'opera di Yahweh? Non credo proprio. Semmai coloro che ricevono i benefici scaturiti dai miracoli del Maestro sono un avvio, ma Gesù con la sua predicazione offre ben di più. Offre una prospettiva che trascende gli orizzonti ristretti umani, aprendoci ad una vita che si proietta sui piani infiniti di Dio, consentendoci di vedere in modo rinnovato la nostra esistenza. Quindi, tornando alla professione di fede del versetto di oggi, possiamo vedere che ciò che è richiesto e che è sotteso alla fiducia assoluta da riporre in Gesù Cristo è appunto accogliere la sua parola nella nostra esistenza, lasciandoci condurre dal suo insegnamento, dal suo spirito che ci illumina sul senso ultimo proprio di questo insegnamento. Tutto questo per non rischiare di affondare anche noi come Pietro nelle mareggiate che a volte ci colgono nel corso della nostra esistenza. Ma appunto, come Pietro, chiediamo aiuto a Lui, lasciandoci soccorrere senza alcun dubbio o incertezza.

0: Popolare Network.
1: Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico. In Spagna ci sono ancora 20 dispersi, in Andalusia, dove i morti ufficiali sono 12, in Piemonte, nella Val Grande e nella Val d'Ossola è un disastro ecologico con 700.000 alberi bruciati. Ci vorranno 50 o 70 anni per ripristinare tutto, dice la regione. Una delegazione iraniana si trova in Oman per discutere dell'apertura dello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti continueranno ad attaccarci, non ci sentiremo più vincolati dall'accordo di Islamabad, ha detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Vannacci tiene un discorso blindato a Genova. La città antifascista questa volta reagisce con due cortei diversi che contestano il leader di Futuro Nazionale. Era già successo nei giorni scorsi che a Genova venisse contestato un corteo dell'estrema destra che fa riferimento al generale. Srebrenica, oggi sono 31 anni dal genocidio in cui 8.300 persone vennero trucidate dai miliziani serbo-bosniaci. Durante la commemorazione le madri di Srebrenica rivendicano: l'Europa non è pronta a essere umana. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico in questa estate di record negativi per il clima, a cominciare da quanto è accaduto in Spagna, ma anche in Italia, in Piemonte. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica. Il bilancio provvisorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti, ha comunicato la regione Piemonte. Il danno ecologico, spiega la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità. Per il recupero serviranno dai 50 ai 70 anni. Anna Parsi è una giornalista che vive e lavora in Val d'Ossola.
2: Oggi il fronte è meno ampio rispetto a quello che si è registrato nei giorni scorsi in tutta la Val d'Ossola, quindi in questo momento è possibile anche operare da terra con gli uomini degli antincendi boschivi, e poi si prosegue comunque con i voli dei Canadair e degli elicotteri Ericsson. Le preoccupazioni principali, oltre che per la popolazione locale, ora sono anche per il Parco Nazionale della Val Grande, perché è chiaramente un parco che ospita orsi, ci sono chiaramente i lupi, la flora e la fauna locali. Chiaro che serviranno moltissimi anni per ripristinare gli ettari di boschi andati perduti. L'auspicio è per la pioggia ancora di questa sera e che poi si proceda con le operazioni di spegnimento e poi bonifica dei territori.
1: In Spagna invece il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone, ma almeno 20 risultano ancora disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha detto che la riduzione del vento durante la scorsa notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati nello spegnimento. Il numero degli sfollati però rimane superiore ai 1.400. Sentiamo il servizio da Madrid.
3: In Andalusia le fiamme danno una tregua. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso ai vigili del fuoco di iniziare a stabilizzare le fiamme, anche se l'incendio non è ancora sotto controllo e non ci sono previsioni su quando potrà essere spento. Nei momenti di maggiore intensità le fiamme sono avanzate al ritmo di 100 metri al minuto in alcuni fronti, e in tutto sono oltre 6.600 gli ettari bruciati. Le autorità spagnole mostrano comunque un certo ottimismo, anche se ancora non si è riusciti ad identificare nessuna delle 12 vittime, mentre cresce la speranza che il numero dei dispersi possa scendere nelle prossime ore e che molte delle persone che mancano all'appello si trovino tra i 1.500 evacuati. Continuano invece le polemiche sul mancato invio dell'SMS di allerta alla popolazione. La Protezione Civile Spagnola sostiene che avrebbe potuto creare confusione viste le dimensioni dell'incendio e il fatto che non tutta l'area è coperta dal segnale della rete telefonica, e invece tra la popolazione c'è rabbia perché quel messaggio avrebbe potuto salvare altre vite. Ma quello dell'Andalusia non è l'unico incendio a preoccupare. Le fiamme continuano a bruciare infatti anche nel centro della Spagna e in Catalogna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Questi incendi avvengono con i record di caldo in Europa, e la ondata di caldo, la prossima sta arrivando, sono previste temperature in costante crescita, ad esempio in Italia per i prossimi giorni, nonostante i temporali anche di forte intensità al nord. Il picco della terza ondata di calore in Italia sarà verso la metà della prossima settimana, si toccheranno i 40 gradi in Pianura Padana e i 43 in Sardegna. Firenze e Perugia hanno il bollino rosso oggi e domani. Carlo Buontempo è il direttore del servizio cambiamenti climatici di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
0: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
1: Il sito statunitense Axios ha rivelato che sono in corso colloqui tra l'Iran e il Sultanato dell'Oman, i negoziati

0: Il problema è che martedì scorso tre navi hanno cercato di transitare nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman e hanno spento i sistemi di identificazione automatica. Era evidente che fossero in malafede e sono state affondate, scatenando la furia di Trump, che per ripicca ha dato ordine di bombardare l'Iran, soprattutto il sud, prendendo di mira anche infrastrutture civili e colpendo non lontano dalla centrale nucleare civile di Bushehr. Per risolvere la questione, oggi i negoziatori del Qatar sono a Muscat e partecipano ai colloqui tra Iran e Oman. Discutono di una possibile dichiarazione sulla piena apertura della corsia centrale nello stretto di Hormuz, quella situata in acque internazionali, per un transito completo e libero. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di rilasciare entro oggi una dichiarazione pubblica in cui si precisa che lo stretto di Hormuz è aperto e in cui Teheran si impegna a smetterla di sparare alle navi commerciali. Se l'Iran non lo farà, ci potrebbero essere conseguenze, ha avvertito un funzionario americano. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Per una volta Vannacci non è andato tutto liscio, il fondatore di Futuro Nazionale a Genova per un comizio, ma due diverse manifestazioni antifasciste gli hanno reso il compito difficile. Prima lo spostamento di sede, poi lo slittamento dell'appuntamento dei suoi sostenitori di oltre un'ora, tutto per l'opposizione di migliaia di persone che sono scese in strada per cercare di impedire una manifestazione fascista nella città che è tra le capitali della resistenza. Già la scorsa settimana un corteo di vannacciani era stato contrastato da una manifestazione antifascista. Si tratta di una reazione che altrove in Italia invece fino ad oggi non si sta vedendo, mentre Vannacci gode di una grande copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Domenico Megu Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo e coordinatore dello spazio socio-economico Spiker di Genova.
2: Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50 mila persone per Gaza. E oggi, come dire, si solleva, seppur in maniera molto militante, perché oggi il presidio della CGIL dell'ANPI è arrivato quasi a 2000 persone e ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro ed è arrivato lì a concludere la manifestazione. C'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare, come dire, il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di Futuro Nazionale.
1: La data di oggi segna 31 anni dal genocidio di Srebrenica. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e alla preghiera collettiva. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potocari. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state identificate. Andrea Rizza, dell'Arci di Bolzano, oggi si trova proprio a Srebrenica.
3: Ci sono sempre ovviamente le madri di Srebrenica che sono protagoniste, donne, madri di Srebrenica. Ha parlato Kada Hotic, che è la presidentessa dell'associazione madri dell'enclave di Srebrenica e Žepa, che ha concluso il suo discorso dicendo

0: subito I/O con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Johnny Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple. Secondo l'azienda californiana, una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza. In pratica, le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
1: Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dal
2: Peppino Di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti

0: classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino Di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
1: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Popolare Network.

0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Avevo pensato di aprire, ed effettivamente aprirò questa puntata con un brano che amo molto, di Roberto Vecchioni, intitolato Le lettere d'amore, fra parentesi sottotitolo Chevalier de Pain. È una canzone che si apre, narrando la morte, la dipartita di Fernando Pessoa, che, come la storia narra, chiese gli occhiali e si addormentò. E lasciò questo mondo, lui con i suoi eteronimi, cioè con i suoi poeti fittizi, con i suoi personaggi inventati sui quali non mi dilungo per non perdermi, ma che incontreremo fra poco. Li incontreremo proprio perché la canzone di Vecchioni mi ha fatto pensare, ma perché non dedicare una puntata alle poesie di Fernando Pessoa? E così sarà. Alcune di queste, molto istinto perché l'opera di Pessoa andrebbe letta tutta per intero, e farò accompagnare queste poesie da così dei brani che mi hanno accompagnato a mia volta nelle letture, che mi ispireranno, eccetera eccetera. Credo che vi sia anche da qualche parte, fra l'altro forse ancora su YouTube, ma non ne sono certo, una mia versione che feci di tabaccheria di Fernando Pessoa molti anni fa, già qui sulle frequenze di Good Times Bad Times, anche la mia carissima amica candida anima Maria Paola Tommasini, che ringrazio sempre molto per il suo affetto, insomma, per molte altre cose, pubblicò proprio su YouTube, o YouTube, che dir si voglia, molti anni fa. E per cui questa sera non leggerò Tabaccheria, che poi è la poesia che ha anche portato fortuna a Pessoa qui da noi, e non solo, perché Antonio Tabucchi, grandissimo nostro scrittore, purtroppo già scomparso qualche anno fa, uno dei grandi nostri scrittori del secondo Novecento, scoprì proprio questa poesia su una bancarella in una stazione parigina, così cercando qualcosa da leggere, acquistò questo libricino e lesse la traduzione francese di Tabaccheria, questa meravigliosa poesia di Pessoa, se ne innamorò e da lì lo studiò, si mise a studiare il portoghese, insomma, lo tradusse, e quindi le fortune di Tabucchi e Pessoa in qualche modo andarono di pari passo, e Pessoa deve molto a Tabucchi, ma Tabucchi anche molto a Pessoa, perché poi ha scritto dei libri che sicuramente, ovviamente, sono stati molto influenzati dalla sua opera. E allora partiamo, perché sulla letteratura finisco per dilungarmi. Roberto Vecchioni, Le lettere d'amore.
1: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è, e alla fine chiederle scusa se ho

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile.

Iniziazione. Non dormi sotto i cipressi perché non c'è sonno nel mondo. Il corpo è l'ombra delle tue vesti che occultano il tuo essere profondo. Giunge la notte, che è la morte, e l'ombra si dilegua senza essere stata. Vai nella notte, pura sagoma, uguale a te, senza volere. Ma nella locanda dello spavento gli angeli ti tolgono il mantello. Prosegui senza mantello sulle spalle con il poco che ti copre. Allora gli arcangeli della via ti spogliano e ti lasciano nudo. Non hai vestiti, non hai nulla, hai solo il tuo corpo, che sei tu. Infine, nella profonda caverna, gli dei ti spogliano ancor più. Il tuo corpo vien meno, anima esterna, ma tu vedi che sono i tuoi simili. L'ombra delle tue vesti è rimasta da noi in balia della sorte. Non sei morto in mezzo a cipressi. Neofita, non c'è morte.

In questa vita, in cui sono il mio sonno, non sono il mio padrone. Chi sono è chi ignoro di essere. Vivo immerso in questa nebbia che io sono. Tutte le vite che ebbi in altri tempi, in una sola vita. Sono mare. Di sotto, mareggiando verso l'alto, ruggisco. Ma il mio colore viene dal mio alto cielo e mi incontro soltanto quando da me fuggo. Chi da bambino mi guidava, se non la mia vera anima che in me si trovava? Legata dalle braccia corporee non poteva più essere, ma certo un gesto, uno sguardo, un oblio, anche agli occhi di chi bene osserva, svela la presenza reale sotto la maschera della mia anima. Presente, senza volere.

Dove sta Dio, anche se non esiste? Voglio pregare e piangere, pentirmi di peccati non commessi, provare il piacere di essere perdonato come di una carezza non propriamente materna. Un grembo su cui piangere, ma un grembo immenso, senza forma, ampio come una notte d'estate, e nonostante ciò vicino, caldo, femminile, accanto a un camino qualsiasi. E lì poter piangere cose impensabili, sbagli sconosciuti, tenerezze di cose inesistenti, grandi dubbi spaventati da non so quale futuro. Un'infanzia nuova, ancora una volta una vecchia balia e un piccolo letto dove andare a dormire, tra racconti che cullano appena ascoltati, con l'attenzione che si fa flebile di pericoli che sfioravano giovani capelli biondi come il grano, e tutto ciò molto grande, molto eterno, definitivo per sempre, della statura unica di Dio, là, nelle tristi e sonnolente profondità della realtà ultima delle cose. Un grembo, o una culla, o un braccio caldo intorno al mio collo, una voce che canta piano e pare volermi far piangere, il rumore del fuoco nel camino, un calore nell'inverno, un pigro smarrimento della mia coscienza. E poi senza suono, un sogno calmo in un enorme spazio, come la luna che ruota tra le stelle.

Verità, menzogna. Verità, menzogna, certezza, incertezza. Anche quel cieco lì sulla strada conosce queste parole. Seduto su un alto scalino, tengo incrociate le mani. Sul più alto ginocchio, accavallato. Bene, verità, menzogna, certezza, incertezza. Cosa sono? Il cieco in strada si ferma. Sciolgo le mani da sopra al ginocchio. Verità, menzogna, certezza, incertezza sono le stesse? Qualcosa mutò in una parte della realtà, le mie ginocchia e le mie mani. Qual è la scienza che possiede conoscenza di ciò? Il cieco riprende il suo cammino e io non faccio più gesti. Più non è la stessa ora, né la stessa gente. Niente più è uguale. Esser reale è questo.

Ondeggiamo. Ondeggiamo, mosche, con ali impigliate nel mondo, tela di ragno sopra l'abisso. Non alzare la voce, che questo qui è vita. Vita e coscienza di lei. Perché la notte avanza, sono stanco, non dormo, e se vado alla finestra, vedo da sotto le palpebre di bestia i molti luoghi delle stelle. Affaticai il giorno con sforzi per dormire di notte. La notte è quasi un altro giorno. Ho sonno, non dormo. Sento in tutta l'umanità e, mediante la stanchezza, una stanchezza che quasi mi fa spuma nelle ossa, che siamo tutti quello.

Lisbona. Lisbona con case di vari colori. Lisbona con case di vari colori. Lisbona con case di vari colori. A forza di differente, questo è monotono. Come a forza di sentire, resto solo a pensare. Se di notte, coricato ma desto, nella lucidità di non poter dormire, voglio immaginare una cosa, e altra sempre ne sorge, perché c'è sonno e perché c'è sonno e un po' di sogno, voglio tendere la vista con cui immagino grandi palmeti fantastici, ma non vedo altro, come fosse contro una parete interna delle palpebre. Non vedo altro che Lisbona, con case di vari colori. Sorrido che qui, coricato, è un'altra cosa. A forza di monotono è differente. E a forza di essere io dormo e scordo che esisto. Resta solo, senza me, che scordai, perché dormo, Lisbona, con case di vari colori.

E così siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Good Times, Bad Times, dedicata a Fernando Pessoa, ispirato, come dicevo al principio, da una canzone di Roberto Vecchioni, Le lettere d'amore, Chevalier de Pas. Avete ascoltato, vi ho letto alcune poesie di Fernando Pessoa, come dicevo, e anche un estratto, fra l'altro, dal libro dell'inquietudine. Come dicevo all'inizio, Pessoa andrebbe letto tutto, va letto tutto. È un po' come Kafka, ecco, un autore che in qualche modo gli è vicino. Hanno vissuto anche all'incirca la stessa epoca, tra fine 800 e inizio 900. Kafka è mancato un po' prima, un po' più giovane. Entrambi hanno avuto delle vite comunque brevi e un po' malinconiche, ma hanno lasciato un'opera che è fra le più grandi del Novecento e direi di tutta della letteratura d'ogni tempo. Insomma, sono due tra i più grandi autori, uno Pessoa, uno dei più grandi poeti d'ogni tempo, e Kafka, uno dei più grandi narratori d'ogni tempo. E poi come Dostoevskij, insomma, ci sono molti autori, ma non tantissimi sul numero di libri pubblicati nella storia dell'umanità, che meritano di essere letti per intero. Ebbene, io vi ho letto però dal canto mio questa sera una poesia intitolata Iniziazione, tratta non a caso da un bellissimo volume della Luni che ha raccolto le poesie esoteriche di Pessoa, poi una poesia senza titolo sempre da questo volume, un passaggio scelto così per gusto ma anche un po' per caso, perché qualsiasi cosa poteva essere valida da quel capolavoro che è il libro dell'inquietudine, in questo caso nell'edizione Einaudi. Poi Verità Menzogna, una poesia eteronima, cioè, come dicevo al principio, di questi poeti fittizi creatisi, questi alter ego, ripeto, come dicevo all'inizio, non mi perdo su questo perché non finirei più, da Pessoa, e in questo caso Alberto Cairo, uno dei suoi eteronimi per l'appunto, e questa è stata tratta da Una affollata solitudine, che è la raccolta appunto bellissima delle poesie eteronime pubblicata dalla Bur. Una poesia senza titolo, in questo caso di Alvaro de Campos, un altro dei suoi eteronimi sempre dallo stesso volume, e ancora Lisbona, sempre di Alvaro de Campos, dalla stessa raccolta. Avete invece ascoltato appunto Le lettere d'amore di Vecchioni, e poi Oblivion, un tango di Piazzolla. Come ho detto, il tango in qualche modo è una reminiscenza legata per me alle poesie di Pessoa, forse da ragazzo quando le leggevo ascoltavo del tango in sottofondo, che è a matrice argentina ma che è comunque fraterno secondo me a quel mondo. E poi Adios Nonino di Astor Piazzolla, sempre un brano che amo molto, dei Madre Deus. Qui andiamo veramente verso il Portogallo, Lisboa, Reina do Mar. Un brano del nostro Roberto Bartoli, grande contrabbassista, Nenè. Ovviamente non poteva mancare un brano della regina del fado, Amalia Rodriguez, con il suo Fado Portuguese. E poi ancora un concerto para quintetto, composizione meravigliosa ed eseguita magistralmente, di Astor Piazzolla. Vi lascio invece con un brano dei Madre Deus ancora, intitolato Viagens Interditas, che è un brano tratto da quella bellissima colonna sonora di quel bellissimo film che è Lisbon Story di Wim Wenders. A me non rimane che ringraziarvi per essere stati all'ascolto. Mi auguro che qualcuno, come dire, abbia avuto allietata la propria serata dalle poesie di Pessoa, se già le conosceva, o magari le abbia scoperte e le vada a scovare.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Santena e Trofarello in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi informiamo infine che la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali forti o molto forti su gran parte della regione. Raccomandiamo dunque prudenza alla guida. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Toro Scatenato non è un film sulla box, è un film su un uomo che combatte contro tutto ciò che lo ama. Jack LaMotta non perde il titolo per un avversario più forte, perde se stesso contro la propria ossessione, contro la propria gelosia, contro la propria incapacità di abitare la grandezza senza distruggerla. Il ring è soltanto lo spazio visibile di un conflitto interiore che continua anche quando il pubblico smette di guardare. Scorsese filma il corpo di uno straordinario Robert De Niro come un campo di battaglia. Ogni colpo è carne che si lacera, sudore che si mescola al sangue, gloria che si trasforma in punizione. De Niro, LaMotta, vince e si consuma, sale e cade nello stesso gesto. Anche Luis Nazario de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, è stato un corpo che sembrava non appartenere alla stessa specie degli altri. Un talento che non chiedeva spiegazioni, una velocità che deformava il tempo, un sorriso infantile dentro una potenza quasi irreale. Tra il 96 e il 98 il mondo non vede semplicemente un attaccante, vede qualcosa di nuovo, un centravanti che accelera come un'ala, che salta gli uomini come birilli, che rende le difese dettagli. Ma come LaMotta, anche Ronaldo scopre presto che il corpo non è soltanto uno strumento, è un limite, è una materia fragile. Quando il corpo si spezza, non si rompe soltanto un ginocchio, si incrina un'identità. Il 2002 non sarà un mondiale come gli altri, sarà un ritorno. È il ring dopo la caduta, e la domanda più difficile è: cosa resta di un talento quando il talento è stato umiliato dalla carne? Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Corpi che bruciano. Buona visione e buon ascolto.

Il corpo, prima di diventare fragile, è sempre una promessa. Jack LaMotta entra nel ring con una fisicità che sembra indistruttibile, una compattezza muscolare che non è soltanto forza, ma identità. Perché per lui il corpo non è uno strumento del mestiere, è il mestiere stesso. Ogni colpo incassato è una dichiarazione di resistenza, ogni colpo restituito è un modo per affermare che esistere significa combattere. LaMotta è giovane, potente, convinto che la violenza possa essere controllata, che il talento fisico sia una garanzia contro la caduta. Scorsese filma quella fase iniziale con una tensione quasi trattenuta, come se dietro la furia ci fosse già l'ombra di qualcosa che verrà. Ronaldo, nella seconda metà degli anni 90, incarna la stessa illusione di eternità, ma in una forma opposta. Se LaMotta è rabbia compressa, Ronaldo è energia pura, un'esplosione di leggerezza dentro un corpo costruito per dominare lo spazio. Quando lascia il Cruzeiro e arriva in Europa, comincia a segnare con una facilità disarmante, prima in Olanda e poi in Spagna. Il calcio sembra cambiare proporzione, non è soltanto la quantità di gol e la modalità con cui arrivano, accelerazioni improvvise, difensori saltati in sequenza, portieri messi a sedere con una naturalezza che sfiora l'ironia. Ronaldo non sembra forzare il gioco, lo piega alle sue volontà, sfida avversari e fisica. Nel 96 e nel 97 la sua crescita è vertiginosa, è giovanissimo ma gioca come se avesse già attraversato tutte le stagioni della maturità. Il Barcellona diventa il palcoscenico perfetto per la sua potenza controllata e ogni settimana aggiunge un frammento alla costruzione del mito. Non è soltanto un centravanti, è un attaccante che parte da lontano, che crea l'azione e la conclude, che si carica addosso la responsabilità senza mostrare il peso. Il suo sorriso dopo un gol ha qualcosa di disarmante, come se la difficoltà fosse un'invenzione degli altri. In quegli anni il suo corpo è una sintesi perfetta di equilibrio e violenza. Le cosce larghe, la corsa breve ma esplosiva, il baricentro basso che gli permette di resistere ai contrasti senza perdere velocità. Ogni elemento sembra progettato per rendere il contatto un dettaglio. Nel calcio però il contatto non è mai un dettaglio. Quando passa all'Inter entra in un campionato che non concede innocenza. La Serie A di fine anni 90 è un laboratorio di difese organizzate, di marcature strette, di interventi che non chiedono scusa. Ogni partita è un confronto fisico continuo, ogni accelerazione è accompagnata da una spinta, da una trattenuta, da un tentativo di spezzare il ritmo. Ronaldo continua a segnare, continua a dominare, ma il contesto è diverso. Il suo corpo non è più soltanto un vantaggio, diventa un bersaglio. Nel 98, al Mondiale in Francia, il Brasile lo presenta come il volto di una generazione. Ha 21 anni, ma porta sulle spalle un'attesa enorme. Ogni tocco è osservato, ogni gesto amplificato, fino alla finale. Tutto sembra procedere secondo copione, gol decisivi, prestazioni solide, una presenza costante dentro la partita. Ronaldo appare ancora invulnerabile, come se la pressione non fosse un problema, ma un nutrimento. Poi arriva la notte contro la Francia, una notte che non è ancora la caduta fisica, ma è la prima incrinatura narrativa. Ronaldo è in campo, ma non è il Ronaldo che il mondo conosce. La sua presenza è opaca, distante, quasi sospesa. Non è soltanto la partita persa, è l'immagine che si incrina, il talento assoluto scopre per la prima volta di non poter controllare tutto. Come LaMotta, quando capisce che la forza non basta a proteggere la propria fragilità, anche Ronaldo sta entrando in una zona in cui il corpo non è più una promessa illimitata. E quando il corpo smette di essere promessa, la storia cambia direzione. In Toro Scatenato la tragedia non arriva come un colpo singolo, arriva come un accumulo. Jake LaMotta continua a combattere, continua a vincere, continua a credere che il corpo possa reggere qualsiasi cosa, ma Scorsese suggerisce che ogni gesto lascia una traccia, che ogni round sottrae qualcosa, che la grandezza fisica è sempre anche una forma di consumo. Il ring, con le sue luci e il suo bianco e nero quasi sacrale, non è soltanto un luogo di gloria, è un laboratorio di usura. Ronaldo, dopo il 98, entra esattamente in quella zona, in cui la gloria non è più pura, il talento resta intatto, la velocità è ancora impressionante, ma l'innocenza si incrina. Perché quando un giocatore viene definito fenomeno, così presto, quando diventa un simbolo prima ancora di diventare un uomo adulto, ogni passo successivo è carico di un peso invisibile. Non si gioca più soltanto per vincere una partita, si gioca per confermare un destino. All'Inter Ronaldo è al centro di tutto,
San Siro lo aspetta come si aspetta un evento. Ogni accelerazione è un fremito collettivo, ogni dribbling una promessa, ma la Serie A è anche un luogo in cui il corpo viene interrogato continuamente. I difensori non lo affrontano soltanto con la tattica, lo affrontano con il contatto, con la durezza, con l'idea che il modo migliore per fermare una forza nuova sia costringerla a sentire il peso della carne. E qui il parallelo con la Motta diventa più profondo, perché anche Ronaldo comincia a vivere il corpo non più come semplice dono, ma come campo di battaglia. Ogni scatto non è soltanto un gesto tecnico, è un rischio. Ogni accelerazione contiene già la possibilità della frattura. La stagione 99 è ancora piena di lampi. Ronaldo segna, incanta, continua a essere diverso. Ma intorno a lui cresce una tensione sottile, quella tensione che nei racconti tragici precede sempre la rottura. Come se il corpo, proprio perché così centrale, fosse destinato prima o poi a tradire. In Toro Scatenato la Motta non perde soltanto contro gli avversari, perde contro se stesso, contro la propria ossessione, contro la propria incapacità di fermarsi. Ronaldo non è ossessivo come lui, ma la sua storia contiene un'altra forma di tragedia, l'impossibilità di proteggere il proprio corpo, e quando il corpo è tutto, basta un cedimento perché tutto cambi. E infatti il passaggio verso il nuovo millennio porta con sé l'evento che spezza la narrazione. Il ginocchio, i tendini, l'improvvisa vulnerabilità. Non è soltanto un infortunio sportivo, è un trauma simbolico. Per un calciatore costruito sulla potenza e sulla velocità, il corpo che cede non è un dettaglio medico, è una domanda esistenziale. Chi sei quando non puoi più essere ciò che eri? Ma prima che il mondo possa assistere alla resurrezione, Ronaldo dovrà attraversare il momento in cui il talento non basta più e il corpo per la prima volta dice no. Scorsese mostra la Motta mentre si guarda allo specchio, mentre parla a se stesso, mentre cerca di capire cosa resta quando la forza non basta. Ronaldo nei mesi e negli anni successivi sarà costretto a fare lo stesso anche senza specchi cinematografici, capire cosa resta di un campione quando il corpo che lo definiva non risponde più. Sarà qualcosa di più difficile, la prova che un corpo spezzato può ancora reggere il peso del destino. Sarà una resurrezione, ma prima di ogni resurrezione c'è sempre una caduta.

Jake LaMotta è solo. Il suo corpo, che prima era stato arma, orgoglio, identità, adesso è appesantito, deformato, lontano da quell'immagine feroce che il pubblico ricordava. LaMotta non è stato soltanto sconfitto dagli avversari, è stato sconfitto dal tempo, dalla materia, dall'usura invisibile che ogni colpo aveva lasciato sotto pelle. Il ring non perdona, ma soprattutto non dimentica. Per Ronaldo la frattura non arriva come una lenta decadenza, arriva come uno schianto. Il 21 novembre 1999, in una partita contro il Lecce, il ginocchio cede. Non è un contrasto spettacolare, non è un infortunio cinematografico, è un movimento, un appoggio, un cedimento improvviso. Il corpo, che sembrava costruito per assorbire ogni impatto, tradisce nel gesto più naturale. Il ginocchio, i legamenti, la diagnosi che pesa più di qualsiasi sconfitta. È rottura. In quel momento la carriera non finisce, ma si sospende, e la sospensione per un atleta costruito sulla continuità dell'esplosione è quasi più crudele della fine. Per mesi Ronaldo lavora, recupera, si allena, prova a tornare quello che era. L'Inter lo aspetta, il Brasile lo aspetta, il mondo lo aspetta. L'idea è che sia soltanto una pausa, che il fenomeno rientrerà e riprenderà il suo posto. E se LaMotta continuerà a combattere anche quando il suo corpo non è più lo stesso, come se la volontà potesse colmare la distanza tra ciò che era e ciò che è diventato, Ronaldo invece non può combattere contro l'infortunio con la sola volontà. Il calcio, purtroppo, non concede romanticismo alla fisiologia. Il 12 aprile 2000, nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, avviene il momento che cambia tutto. Ronaldo ritorna in campo tra gli applausi di tutto lo stadio. Pochi minuti, un dribbling, un movimento di quelli che lo hanno reso unico, poi un altro appoggio, e il ginocchio cede di nuovo. Questa volta l'immagine è brutale. Il tendine rotuleo si rompe completamente. Ronaldo cade e resta a terra. Il volto non trasuda rabbia, non è dolore gridato, è incredulità. Scorsese avrebbe filmato quella scena al rallentatore, in bianco e nero, con il rumore del pubblico che si spegne. Perché lì non si rompe soltanto un tendine, si rompe una narrazione. Per un calciatore la cui identità coincideva con l'accelerazione, la rottura del ginocchio per la seconda volta è un trauma devastante. La seconda riabilitazione è ancora più lunga, dolorosa e silenziosa. Non è un percorso spettacolare, è fatto di palestre, esercizi ripetuti, muscoli da ricostruire, fiducia da reinventare. Ronaldo passa mesi lontano dal campo, lontano dall'immagine che il mondo aveva di lui. Nel frattempo il calcio va avanti, nuovi talenti emergono, il ricordo del fenomeno resta, ma comincia a essere qualcosa di dimenticato. La riabilitazione per un atleta come Ronaldo non è soltanto un percorso medico, è un confronto quotidiano con l'idea di non essere più quello di prima. Le immagini dei suoi allenamenti non sono eroiche, non sono spettacolari, sono ripetitive, monotone. Elastici, ciclette, esercizi di equilibrio, carichi progressivi. Il ginocchio non è più un dettaglio anatomico, è un interlocutore. Ogni movimento viene negoziato, ogni piegamento è una domanda. Il dolore non è sempre acuto, ma è presente come un ricordo costante. Nel film di Scorsese, LaMotta si punisce sul ring per sentirsi vivo. Ronaldo non può punirsi, deve aspettare. E l'attesa per un campione è forse la prova più dura. Il calcio è velocità, decisione, istinto. La riabilitazione è l'esatto opposto. C'è un momento in cui il rischio non è fisico ma mentale. Quando torni in campo dopo un infortunio così grave, la paura non riguarda soltanto il dolore, riguarda il contatto, il primo contrasto, il primo scatto, il primo cambio di direzione. È il pensiero che precede il gesto, è l'ombra che entra nell'accelerazione. Per un calciatore che aveva fatto della spontaneità la propria cifra, quella frazione di esaltazione è un terremoto. Nel frattempo si comincia a parlare di lui al passato. Era, avrebbe potuto, se non si fosse fatto male. È così che nasce il rimpianto, è così che si costruisce la leggenda interrotta, ma Ronaldo non accetta di diventare un rimpianto. Il suo corpo cambia, sì, ma dentro quel cambiamento cresce una nuova consapevolezza. Non potrà più sprintare palla al piede 50, 60, 70 metri ogni volta, palla al piede. Non potrà più saltare uomini con la stessa facilità, ma potrà diventare più essenziale, più chirurgico. Dovrà ridurre il raggio d'azione e aumentare la precisione. Scorsese mostra LaMotta mentre perde controllo fuori dal ring. Ronaldo invece comincia a guadagnarlo. Se prima il talento era istinto puro, adesso deve essere gestione. Se prima era furia, adesso deve essere misura. La frattura non lo ha spezzato, lo sta ricostruendo.
In Toro scatenato la parabola di La Motta non è lineare. Dopo il titolo arriva la caduta, l'isolamento, l'autodistruzione. Il corpo ingrassa, perde definizione, perde violenza. La Motta non riesce ad accettare che il tempo abbia una direzione sola. Ronaldo, però, non sceglie l'autodistruzione, non si arrende al ruolo di ex prodigio. E qui sta la differenza più profonda tra le due storie. Il 2001 è ancora un anno di transizione, di tentativi, di partite giocate con prudenza. Non è più il Ronaldo che attraversava metà campo, è un giocatore che deve ascoltare il proprio fisico ancora prima del pallone. Eppure, dentro quella fragilità, cresce qualcosa di nuovo. La Motta nel film non riesce mai davvero a fare pace con il proprio passato. Ronaldo, invece, si prepara a fare qualcosa che pochi campioni riescono a fare. Tornare non come copia sbiadita di se stesso, ma come versione diversa. La frattura non è soltanto una caduta, è una trasformazione, e quando si presenterà al Mondiale del 2002, il mondo assisterà al ritorno del fenomeno ammirato al Barcellona, alla resurrezione di un uomo che ha imparato a convivere con la propria fragilità.

Martin Scorsese racconta la parabola di La Motta come una linea che sale e poi scende senza possibilità di ritorno. La Motta conquista il titolo mondiale dei pesi medi, resiste ai colpi, incassa punizioni che sembrano impossibili da sopportare, ma ogni vittoria lascia un segno invisibile. Il ring è il luogo della gloria e insieme il luogo dell'usura. Quando il film si avvicina alla sua parte finale, il corpo che era stato strumento di dominio diventa peso, memoria, deformazione. La Motta non riesce a reinventarsi, resta prigioniero dell'idea di essere stato invincibile. Ronaldo arriva al mondiale del 2002 in una condizione opposta e simile allo stesso tempo. Opposta perché la sua storia non è ancora chiusa, simile perché anche lui ha conosciuto l'umiliazione del corpo che tradisce. I due gravi infortuni al ginocchio non sono stati semplicemente episodi sportivi, sono stati una frattura identitaria. Ronaldo non è più quel ragazzo del Barcellona, è un attaccante che ha dovuto ricostruire muscoli, fiducia, equilibrio. Il suo fisico è cambiato, la corsa è diversa, il rapporto con il rischio è più prudente. Ogni scatto contiene memoria, ogni contatto porta con sé l'eco di una caduta. Ed è proprio qui che la sua storia si separa da quella di La Motta. La Motta non accetta mai davvero il limite, combatte contro l'idea stessa di fragilità. Più il corpo cede, più insiste nel voler dimostrare che può resistere. Ronaldo invece nel 2002 accetta il limite come parte della propria nuova identità. Non tenta di essere il fantasma del 97, non prova a forzare la corsa lunga, non cerca l'azione spettacolare a ogni tocco. Il mondiale di Corea e Giappone diventa così un laboratorio silenzioso di trasformazione. I suoi gol non nascono più dall'eccesso ma dalla misura. Non sono cavalcate infinite, sono movimenti corti, letture rapide, conclusioni essenziali. Ronaldo non è meno pericoloso, è semplicemente letale, ma in un altro modo. In quel torneo non sta semplicemente giocando bene, sta riscrivendo il significato del proprio corpo. Per anni il suo talento era stato associato all'eccesso, ma dopo l'infortunio, tutto ciò che non è possibile è la vera domanda. Non è se possa tornare a correre come prima, ma se possa esistere senza quella versione di sé. In Toro Scatenato La Motta non riesce mai davvero a separare la propria identità dalla violenza fisica. Quando perde il corpo, perde se stesso. Il film è crudele proprio perché mostra un uomo incapace di trasformarsi. La sua grandezza è legata a un'unica forma e quando quella forma si spezza, resta soltanto il rimpianto. Ronaldo compie il gesto opposto, accetta che il corpo non sia più infinito e costruisce una nuova grandezza dentro il limite. Ogni gol del mondiale nippo-coreano non è soltanto un punto sul suo tabellino, è un atto di riconciliazione con la fragilità, non è più il fenomeno che ignora il rischio, è un uomo che conosce il rischio e continua comunque. C'è qualcosa di profondamente umano in questa metamorfosi. Il talento puro è sempre affascinante, ma è anche distante, quasi mitologico. La resurrezione invece è vicina perché parla della possibilità di tornare dopo essere stati spezzati. Ronaldo non torna invulnerabile, torna sufficiente e quella sufficienza è più commovente della perfezione. Scorsese filma La Motta spesso da solo, isolato nella propria ossessione, incapace di condividere la grandezza senza distruggerla. Ronaldo invece appare come un uomo che ha attraversato il buio e ne è uscito con una consapevolezza diversa. Non è più l'innocenza della furia, è la maturità della sopravvivenza. Ogni partita del torneo in Giappone e Corea aggiunge un tassello a questa nuova identità. Non c'è bisogno di gridare al miracolo, basta osservare il modo in cui si muove, il modo in cui controlla il pallone dentro l'area, il modo in cui conclude senza esitazione. È un attaccante che ha imparato a convivere con la propria fragilità e proprio per questo è diventato ancora più lucido. La finale contro la Germania non è soltanto l'ultima tappa di un percorso sportivo, è il punto in cui la narrazione si chiude. Ronaldo segna due volte. Il primo gol nasce da una lettura rapida, da una presenza costante dentro l'azione. Il secondo è ancora più simbolico. Controllo, finta, tiro preciso. Nessuna corsa, nessuna esibizione di forza, solo la consapevolezza del momento. In Toro Scatenato non esiste un gesto che restituisca alla Motta ciò che ha perso. La sua storia è una spirale discendente che non concede resurrezione. Ronaldo, al contrario, trova nel 2002 la possibilità di ridefinire la propria grandezza. Non torna indietro nel tempo, non cancella gli infortuni, li integra. Quando alza la Coppa del Mondo con il volto segnato ma sereno, Ronaldo non celebra soltanto una vittoria, non celebra gli 8 gol che lo incoronano capocannoniere del Mondiale, celebra il fatto di essere sopravvissuto alla propria caduta. Celebra la trasformazione di un talento spezzato in una forma diversa di grandezza.
La differenza definitiva tra lui e la Motta sta tutta qui. Uno combatte contro il limite e ne viene consumato, l'altro accetta il limite e lo trasforma in misura. Il 2002 non è il ritorno del fenomeno, è la nascita di un uomo che ha imparato che il corpo non è infinito, ma può essere sufficiente, e in quella sufficienza ritrovata c'è la sua vera vittoria.

In toro scatenato la parte più dolorosa non è quella che si svolge sul ring, non sono i colpi, non è il sangue, non è nemmeno la sconfitta, la parte più dolorosa è ciò che viene dopo, quando Jack LaMotta non è più un campione, quando il corpo non è più un'arma, quando la violenza non è più un linguaggio che produce vittorie. Resta soltanto un uomo con se stesso. Resta la domanda che nessun titolo può cancellare, la stessa domanda che Ronaldo si era dovuto porre davanti al suo specchio. Così ritorniamo alla domanda che ci eravamo posti qualche minuto fa. Chi sei quando non sei più ciò che eri? Scorsese non filma la Motta come una leggenda, lo filma come un residuo umano, un corpo che ha portato troppo, che ha incassato troppo, che ha consumato se stesso, fino a non riconoscersi. La gloria nel film non salva, la gloria passa e quello che rimane è una stanza vuota, una memoria che pesa più dei pugni. Ronaldo, dopo il 2002, vive una condizione diversa ma attraversata dalla stessa ombra, perché la risurrezione non è una fine, è un vertice, e ogni vertice porta con sé un'altra domanda silenziosa. Cosa resta dopo? Il Mondiale del 2002 è stato il punto in cui Ronaldo ha trasformato la fragilità in misura, il dolore in consapevolezza, ma nessuna storia umana può fermarsi lì. Il corpo continua, il tempo continua e la grandezza, una volta raggiunta, non può essere ripetuta all'infinito. È qui che Ronaldo si avvicina davvero alla Motta, non perché cada nello stesso abisso, ma perché anche lui deve confrontarsi con l'inevitabile. Il corpo non è eterno, il talento, quando è stato assoluto, lascia dietro di sé un eco che nessun presente può eguagliare. Ed è incredibile come anche il fenomeno segua la parabola fisica di La Motta, continuando ad essere un calciatore credibile. L'aumento di peso dell'attaccante di Itaguaí è un ulteriore ostacolo che non fermerà in maniera definitiva le sue prestazioni. Ronaldo continuerà a giocare, continuerà a segnare, continuerà a essere un campione, ma il mondo lo guarderà sempre con quella domanda sospesa: è ancora lui? È ancora il fenomeno? Ma il dopo è sempre la parte più difficile, perché il mondo ama l'apice, ama la resurrezione, ama la scena in cui tutto sembra ricomporsi. Il mondo ricorda il gol decisivo, la coppa alzata, l'immagine che chiude il racconto. Quello che non sa raccontare invece è ciò che viene dopo il racconto, la lunga coda del tempo. In Toro Scatenato la Motta non viene distrutto solo dai pugni, viene distrutto dal fatto che non esiste un secondo atto eroico. Dopo la gloria resta la quotidianità, resta la ripetizione, resta la perdita di centralità. La Motta non accetta di essere più il centro dell'arena e quando l'arena scompare, scompare anche lui. Ronaldo nel finale di carriera deve attraversare qualcosa di simile, la consapevolezza che il momento più alto è già avvenuto, che la resurrezione non può essere replicata, che il corpo, una volta spezzato e ricostruito, non torna mai davvero innocente. Ogni stagione successiva è abitata da questa ombra, non tanto la paura di farsi male, quanto la coscienza che il tempo sta lavorando. Il talento assoluto, quando è stato totale, lascia dietro di sé una distanza incolmabile. Ronaldo può ancora segnare, può essere ancora decisivo, ma il mito che lo circonda è più grande del presente. È la condanna dolce dei campioni, essere sempre confrontati con la versione migliore di se stessi, quella della figurina che li cristallizza nel tempo e nella memoria. Ed è qui che il suo racconto diventa profondamente umano, perché la grandezza non è soltanto nel momento in cui domini il mondo, ma nel momento in cui continui a esistere, quando il mondo ha già applaudito. Ronaldo non scompare, non si dissolve nel rimpianto, prosegue, cambia, accetta. Scorsese mostra la Motta incapace di accettare, incapace di trasformare la nostalgia in vita. Ronaldo invece trasforma la nostalgia in una forma diversa di presenza. Non è più il fenomeno invulnerabile, è un uomo che porta addosso la storia del proprio corpo e che proprio per questo diventa più vicino. Il dopo, in fondo, è lo spazio della verità, quando la gloria è passata e resta soltanto ciò che sei senza luci. La Motta fallisce anche in quello spazio, Ronaldo, pur con tutte le fragilità, riesce ad abitarlo, perché la sua vittoria più grande non è stata tornare perfetto, è stata tornare credibile. In Toro Scatenato, la Motta non riesce a convivere con questa distanza tra passato e presente, si aggrappa al mito di ciò che è stato e proprio quell'attaccamento lo consumerà definitivamente. Ronaldo invece compie un gesto più raro, accetta che la grandezza non sia una condizione permanente ma un momento. La sua carriera dopo il 2002 è attraversata da questa consapevolezza. L'innocenza del prodigio non c'è più, non c'è più nemmeno la drammaticità del ritorno. C'è la lunga vita del campione fatta di corpi che cambiano, di muscoli che non rispondono come prima, di lampi che diventano più rari, eppure proprio in questo
Ronaldo diventa più umano, il fenomeno dei 20 anni era quasi mitologico, distante, perfetto per essere vicino. Il Ronaldo del dopo è un uomo che porta addosso la storia, un uomo che ha conosciuto l'apice e la frattura, la caduta e la resurrezione e che ora vive con ciò che resta. Scorsese alla fine non condanna la Motta soltanto per la violenza, lo condanna per l'incapacità di trasformarsi. Il film è tragico perché Jake, la Motta, resta prigioniero della sua furia, non trova un'altra forma. Ronaldo invece sì. Non perfetta, non eterna, ma sufficiente. Ha imparato che la grandezza non è soltanto dominare, ma sopravvivere. E questo forse è il punto più profondo del parallelismo. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, si spezza e torna diverso. La sua vittoria più grande non è un gol, non è una coppa, è la trasformazione. C'è una differenza sottile ma decisiva tra essere stati invincibili ed essere stati veri. La Motta è stato invincibile per un tempo breve e devastante, ma non è mai riuscito a essere vero con se stesso quando l'invincibilità è finita. Ronaldo invece ha attraversato entrambe le condizioni. È stato il talento assoluto, il corpo che sembrava oltre il limite e poi è stato fragilità esposta, l'uomo che cade davanti a milioni di occhi. Nel passaggio tra queste due immagini non ha perso tutto, ha perso l'illusione dell'eternità ma ha guadagnato la misura. Ed è nella misura che la grandezza diventa adulta. Non più furia, non più eccesso, non più promessa infinita, ma consapevolezza. Alla fine ciò che resta non è il prodigio, è l'uomo. E l'uomo, più del fenomeno, è ciò che ci somiglia.

In Toro scatenato, Jake LaMotta è solo davanti allo specchio. Ripete una battuta, prova a convincersi di essere ancora qualcuno. Ma lo specchio non mente, non restituisce il campione, restituisce l'uomo. Ronaldo invece non ha avuto bisogno di uno specchio per capire chi fosse diventato. Il suo corpo gli aveva già detto tutto, gli aveva insegnato il limite, la caduta, la paura. E poi gli aveva concesso un'altra possibilità. La grandezza non è restare invincibili e tornare quando l'invincibilità è finita. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, accetta e torna diverso. Alla fine ciò che resta non è la furia, non è il mito, è un uomo che ha attraversato il proprio corpo e ne è uscito cambiato. In quel cambiamento c'è la sua vera vittoria, perché il talento può essere un dono, la potenza può essere un'illusione, ma la trasformazione è una scelta e solo chi accetta di non essere più ciò che era può davvero diventare qualcosa di più. Abbiamo concluso tutti i nostri episodi di Campeone edizione mondiale con una frase: la partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine. Lo facciamo anche adesso, lo facciamo per l'ultima volta in questa edizione. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella,

0: Siamo sul divano con il gruppo Spalla. Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Gigi e Cussi.
3: No, siamo sul divano col cazzo, tu sei sul divano.
0: Hai ragione. Però siamo sul divano perché io rappresento il pubblico che in questo momento sta guardando la puntata, Gigi. Gigi Giancursi con il gruppo Spalla. In realtà il nome è vero, il nome, non so se era vero oppure no, il nome del principio di questo progetto era un altro, non era il gruppo Spalla.
3: Sì, era un altro perché noi ci siamo trovati praticamente un anno fa alla festa che fanno qua a Rivoli, che era la festa della Federazione Italiana Venditori Ambulanti, la FIVA. Tutti noi abbiamo questi gruppi, sì, infatti diciamo sempre.
0: Esiste anche una federazione
3: esiste.
0: Meraviglioso.
3: La fanno a Rivoli e ci siamo trovati io e Lava, e siccome con Boy già stavamo suonando insieme, e Lava ha detto: facciamo un gruppo, andiamo a suonare a Birra Cieca, che è un posto qua a Rivoli. Sì. E quindi ho detto: facciamo, e come ci chiamiamo? E da lì è nato il nome che forse prima o poi ricambieremo, torneremo a essere Gigi e le merde.
1: E forse il nome che ci rappresenta di più.
0: Sì, ve lo sentite proprio dentro.
2: Soprattutto le merde, se lo sentono addosso.
0: Ma tutto attaccato, sì.
3: No, però abbiamo la mail scritto in caratteri naturali, gigielemerde@gmail.com.
0: Ah, su Gmail.
1: Chi vuole scriverci, esatto, può contattarci così.
2: Abbiamo successo per adesso.
3: Non c'è scritto nessuno.
0: Finora zero.
3: Cioè, non c'è nemmeno arrivato il messaggio di inizio di Google.
0: Infatti sono un po' così quelli di Google in questo momento. Però avete un canale YouTube dove pubblicate i video. C'è anche il video di questa canzone nel Larrotino.
3: Sì, in realtà quello è stato il primo visual, come si dice oggi, cioè una scritta e basta, perché tanto ormai praticamente i video non li produce più nessuno, ma adesso con l'intelligenza artificiale ce ne saranno tanti. Infatti noi abbiamo poi
0: preso a piene mani dall'intelligenza artificiale.
3: Per forza.
0: Ho visto Gesù che non so, abbracciava
2: tutti.
0: Lava, mi sembra. Anche te forse, guarda, ti ha abbracciato tutti, forte tutti. Gesù. Era un'altra canzone, un'altra storia. Questa è la storia del gruppo Spalla, con Gigi Giancursi, con Andrea Boetti, Boe, con Lava e con Guarro. La prima canzone, avete scelto di partire, di presentarvi su RBE con Larrotino. È arrivato Larrotino, no? Si sentiva, anche adesso si sente questa, anche se non urla più, c'è l'MP3 che parte, è tristissimo, però vabbè, va così. Larrotino, perché Larrotino, Gigi?
3: Larrotino nasce perché effettivamente sempre quando abbiamo detto facciamo il gruppo Gigi e le merde, andiamo a suonare in birreria, abbiamo detto facciamo un po' di cover, e poi era Natale e ho detto ma invece di fare cover scriviamo pezzi nostri, e Lava che è quello, sì, più realista.
1: Questo è successo tipo un mese prima della data. L'obiettivo era fare una data e basta.
0: Ah, poi okay, in realtà proprio un one shot e via?
1: Sì, esatto. Beh, sì, deve essere una sola data. E infatti nella prima data ci siamo chiamati Lo Sguarro, che è un altro nome. Abbiamo mantenuto le promesse.
3: Però in spagnolo vuol dire le merde.
0: Quindi esatto, ci sta.
1: Esatto. E poi in realtà la cosa ha preso piede un mese prima, dai troviamoci, avevamo già la lista di cover e Gigi è arrivato con dei pezzi, quindi poi alla fine abbiamo suonato.
0: E che cover?
1: Arrivati con delle cover, avevano delle idee, però insomma siamo arrivati con questa, la prova. No. Sì,
3: allora, il problema è che loro che arrivano dai West Pipes, un gruppo molto hard rock, hanno questo cantante che è meraviglioso, Chris, che però riesce a fare CDC, cioè io ho la voce che non riesco a momenti neanche a fare i pezzi di Pino D'Angiò, talmente bassa. E non poteva fare un gruppo di cover di Barry White. E quindi abbiamo detto facciamo
0: la versione rock and roll, sarebbe stato mitico, però Barry White in versione hard rock.
3: Infatti, e allora abbiamo detto, per quello ho detto scriviamo dei pezzi perché almeno c'è il gioco un po' in difesa. E nasce Larrotino, che Lava, sempre il più realista, ha detto ma con questo pezzo ci ammazzano. Però vabbè, si capisce che effettivamente c'è un po' di surrealismo, un po' di situazionismo,
0: sì, assolutamente.

0: possibili. Poi, per carità, sono nato maschio, non è colpa mia, sono nato così, però non per questo non ho diritto di parola, anche perché credo di non aver mai nemmeno sfiorato, ma non una donna, una mosca, cazzo, quindi che, cioè, certo. Che se mi vengono a rompere i coglioni se andassero a fanculo.
1: Voilà. Ciao amici di RBE, loro sono il gruppo Spalle e questa era solo la prima canzone. La prima canzone, non so quante canzoni suoneranno, perché è nato tutto così. E il bello del gruppo Spalle è proprio questo, perché come diceva prima Lava, prima erano partiti con le cover, poi Gigi se ne arriva con i brani, un po' come Shakespeare, arrivavi col copione così in scena nel 500, lui dava il copione così.
2: Abbiamo sempre le idee non chiare, cioè le cover non ne abbiamo fatte neanche una.
0: No, forse abbiamo fatto forse un pezzo di Elvis.
3: Sì, no, male, fatto male però.
4: Mai provato ovviamente.
1: Proprio sul palco via.
4: Sì, praticamente sì.
0: Praticamente sì.
2: Meraviglioso.
0: C'è
2: il brivido.
0: No, c'è una cosa che tu dici, fai questa cosa un po' come Gigi e le merde, no? Cambiamo nome, ci chiamiamo gruppo Spalla, poi facciamo la rotina, ma cazzo, il patriarcato in questo momento, c'è Turetta, sembra che andiamo ancora a sfrugugliare questi animi. E poi arriva il giorno, che cazzo era? Era una ricorrenza festiva, era la festa della donna, ah. ed esce
1: così.
0: Checco Zalone,
1: sì.
0: Con una canzone sul patriarcato, e noi, che sarebbe dovuto uscire prima, non avevamo nemmeno pensato alla festa della donna, ma abbiamo i problemi con Spotify, perché tu scrivi e c'è sempre risponito automatico, non ce l'ha fatto uscire il giorno stesso, e quindi ci ha sabotato.
1: Checco Zalone
2: ha sabotato, lo sapeva.
1: L'arrotino, sì. Ve l'ha bruciato.
0: E secondo me è lui che ha pagato Octa. Che mi ci mette i pezzi su Spotify e
1: è andata così, insomma. Quindi Gigi Giancursi, perturbazione, carriera solista, poi West Pipes, insomma voi vi siete trovati nella stessa scuola, però sono andato a leggere qualcosa su quel Google, su quel Gmail di qui sopra che non vi calcola minimamente, però ho visto che la scuola di provenienza è quella Rivoli, ok, come paese dove siamo in questo momento, tra l'altro siamo in uno studio bellissimo, è lo studio del ciclo della musica, e voi arrivate tutti dal Darwin, ma forse in momenti diversi, come
0: no, in realtà Gigi. Perché abbiamo praticamente quattro impermeabili diversi, andiamo lì con le caramelle.
1: Ecco, amici e amiche di RBE, avete presente la stand up comedy uguale però in versione musica, più o meno è quella la situazione.
0: Ci siamo incontrati in questa scuola, appunto,
1: con gli impermeabili e le caramelle.
2: Esatto.
1: Era proprio così poi. Più o meno,
2: io me la ricordo, sì,
1: di vera.
2: Sì, no, noi vabbè, facevamo educazione fisica insieme. Gigi non c'era,
3: non l'ha mai fatta educazione fisica,
4: esatto. No, a fumare le sigla, penso.
2: Gigi, cosa è sigla durante
0: la... Ma cos'è, tipo massa uguale energia per al quadrato?
1: E quindi vi siete conosciuti così?
2: Siamo conosciuti, sì, con Paolo Piccaro.
4: Sì, il nostro insegnante di educazione fisica. Sì, in realtà io e Guarda eravamo proprio in classe insieme al liceo, e Boer era in un'altra sezione, ma in quinta ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a suonare insieme con West Pipes, con un altro, con il nostro compagno di classe, mio di Guarro, e con un cantante che avevamo trovato, diciamo, in maniera un po' rocambolesca, con un annuncio. E
2: io ho fatto la prima prova sostituendo un mio compagno che aveva tirato pacco, quindi mi sentivo in colpa perché lo stronzo aveva tirato pacco, e quindi ero andato io per non fargli perdere i soldi della sala prova.
4: Salutiamo Chris e Kina, che ci ascolteranno sicuramente.
1: Dai,
4: I West Pipes, e quindi sì, diciamo, noi con i West Pipes abbiamo suonato.
1: Che anno era? Che anno era?
2: 2003,
4: quindi suoniamo insieme da 22 anni, stessa formazione, quindi insomma, e poi appunto, diciamo, abbiamo un genere abbastanza più o meno definito, in realtà non è così definito, nel senso che siamo però sull'hard rock, abbiamo Chris che ha una voce spaziale, molto, come diceva Gigi, molto alta, e diciamo è nata poi un po' questa idea di fare una one shot, una serata al Birra Cieca,
1: e da lì
4: appunto questa due mondi apparentemente paralleli, sì, si sono incontrati, ecco.
1: A me stupisce molto questa cosa, come mi stupisce sempre, e vorrei ricordare questa cosa del ritrovarsi a scuola per creare un gruppo, è sempre un'alchimia, una roba bellissima. Adesso non vorrei fare il solito discorso da boomer, ma adesso si fa ancora una cosa così, c'è ancora Gigi?
0: Io credo che i ragazzi, quelli più giovani, cioè quelli che adesso vanno a scuola nei licei, ci sono, ho visto delle, nei licei di Torino, questa cosa funziona molto, è una roba molto liceale, perché diciamo che il rap attecchisce moltissimo.
1: Beh, ma ci sta, ma basta che fate cose, secondo me.
0: E in più il Covid aveva, diciamo, tarpato le ali delle persone nel mettersi insieme, ma in realtà certe

0: Sono andate avanti e io credo che esistano delle cose, che ne so, una delle cose che ascolto di più in questo momento è questo rapper inglese che è già vecchiotto, si chiama Ren, e oggi fa rapper, ma prima suonava nei Big Push, erano in tre, e secondo me loro nel 2019-18 erano i Beatles, solo che non è passato Brian Epstein ad acchiapparli. E però anche loro erano molto giovani, con l'esperienza, suonando ci spaccano il culo a tutti noi messi insieme. E sono bravissimi. E secondo me esistono un sacco di queste robe. Il problema è che, mentre la stampa specializzata, a volte anche noi che magari a volte lavoriamo nel settore della cultura, inseguiamo il grosso nome, inseguiamo il Cremonini di turno, che, per fare un esempio così a caso, e non ci accorgiamo di quello che ci abbiamo, non dico sotto casa perché Brighton non è il nostro caso, perché siamo, cioè io sono vecchissimo, loro vecchi solo, quindi non è più quella partita che ci stiamo giocando, però ci sono delle realtà che basterebbe andare ad esplorare, perché quelle realtà non hanno l'ufficio stampa, forse sono su Instagram, saranno su
1: Sì, ma
0: TikTok.
1: Gigi, come fai a beccarle queste realtà? Come devi girare, concerti?
0: Vai davanti alla scuola con l'impermeabile e
1: Ecco,
0: prima o poi
1: quelle caramelle di
0: le trovi.
1: cui prima. Ok.
0: No, però cazzeggiando le trovi, ma cazzeggiando significa uscire dalla tua bolla che tu stesso creato. Se tu guardi i migliori colpi di Sinner, ad un certo punto vedrai sempre solo più Sinner. Dopo un po' ti rompi i coglioni persino di Sinner, figurati della musica in generale.
1: Sai cosa? Per trovare queste situazioni, ci devono essere queste situazioni, non è così banale, perché un locale come quello di Rivoli che avete citato prima, che continua a fare musica dal vivo, raga, veramente un'oasi.
2: Ce n'è pochi, sì, ce n'è molto
1: E
2: pochi.
1: quindi come fai a
2: Sono
1: creare
2: rimasti
1: quella
2: pochi.
1: situazione che diceva
0: Beh,
1: Gigi?
0: non solo il
1: Non
0: locale
1: puoi entrare
0: di Rivoli.
1: nelle sale prove così, boh, sfondare la porta, figo, voglio ascoltarvi, non è così. Devo andare a suonare nei locali.
0: Però Martin, lo cito perché è un grande, è colui che fa la programmazione al Birra Ceca, dove loro hanno suonato anche un bel po' di volte, per carità. Però lui è.
2: Anche lui era del Darwin,
0: Era
2: tra
0: anche lui era del
1: l'altro. Ma
0: Darwin,
1: vedi, ma sta
0: figlio
1: scuola,
0: d'arte,
1: raga, sul
0: perché
1: liceo.
0: il vecchio bidello,
1: Incredibile.
0: oggi non si usa più questo termine, per carità, ma il vecchio bidello, che poi invece si è
1: Come
0: laureato
1: si
0: in
1: dice? Non si
0: psicologia,
1: dice più bidello, Gigi. Non ci credo.
0: operatore, che cazzo ne
1: No,
0: so,
1: ce l'ho.
0: operatore disinclusivo della mamma, che cazzo.
1: L'argotino di qui sopra.
0: Esatto. E
2: Si
0: lui
2: provava con le
0: suonava,
2: bidelle.
0: quindi io ho iniziato a suonare grazie al papà di Martin, che organizzava il concerto di fine anno al liceo. Organizzare i concerti di fine anno al liceo è una roba bellissima, perché ti spinge a metterti in gioco se vuoi provare a confrontarti con una platea che non è quella dei video di oggi. E quindi bellissimo. Però quel locale è stato chiuso per un po' di tempo per il TULPS, testo unico per le leggi sul pubblico spettacolo, che è un decreto regio. Oggi le leggi sulla sicurezza, noi
1: Savoia.
0: dovremmo colpire la sicurezza con una delle nostre canzoni, secondo me, perché la sicurezza ha rotto il cazzo. Cioè, noi dobbiamo essere tutti sicuri, ma ci mancherebbe. Ma oggi, se tu organizzi una lettura all'aperto che passa come pubblico spettacolo, 60 persone che con l'età media potrebbe essere di 75 anni, tu hai bisogno di quattro uscite di sicurezza, le
1: Non
0: uscite
1: ci
0: segnali,
1: credo.
0: ma non potrà mai succedere nulla. Cioè, e non è
1: Il
0: che uno
1: buon
0: voglia,
1: senso,
0: che uno
1: raga.
0: voglia, come dire, tirare indietro l'orologio, ma ci sono delle leggi così stringenti che ti impediscono di fare qualsiasi cosa, e anche quindi che ne so, di poter socializzare, perché nessuno si prenderebbe oggi la briga di organizzare un concerto di fine anno del liceo. Chi firma quella roba che se succede qualcosa?
1: Ma
0: Ma
1: sono sicuro che era del Regio Decreto, non
0: il
1: era
0: TULPS è un regio decreto, il
1: di
0: TULPS.
1: Piazza San Carlo.
0: Invece le leggi sul pubblico spettacolo arrivano cioè esistevano già, ma tutti se ne più o meno sbattevano. Poi, appunto, per vedere la cazzo di Juventus,
1: Adesso non ne mettiamo
0: siamo
1: un
0: rimasti tutti
1: calcio.
0: quanti sotto. Ma al di là di quello, oggi bisognerebbe fare sì che dei posti minimi, cioè i posti medio-piccoli, possano esistere senza dover essere equiparati a coloro che organizzano il
2: Con
0: concerto
2: una
0: di Mascherotto.
2: legislazione semplificata,
1: Boh.
2: cioè,
1: Sì.
2: che non vuol dire deregolarizzare completamente, però
1: No,
2: mettere dei
1: buon
2: limiti che siano
1: senso.
2: ragionevoli rispetto alla realtà del
1: Ma poi
2: locale.
1: devo vedere anche, esatto, se lo faccio al teatro al Don Bosco di Rivoli, dico un teatro che più o meno ricordo, o il San Paolo, quello che c'è in Corso Francia, sempre qui a Rivoli, ok, è un tipo di situazione, io so che sono 200-300 posti e via, però togliere questa possibilità ai ragazzi di fare il concerto di fine anno al liceo è veramente castrarli, bloccarli, perché hanno l'hype di preparare l'esibizione del concerto, si gli togli sta roba.
2: Sì, il concerto
1: No,
2: di
1: no.
2: fine anno del liceo era una cosa, a parte almeno per noi,
1: anche per voi,
2: in,
1: no,
2: in, importante, no, ma in generale
3: noi abbiamo fatto il concerto alla fine, la prima data che abbiamo fatto
1: è stato
3: Westpipes,
1: il concerto, concerto di fine anno.
0: Infatti oggi organizzano per i fine anni dei licei queste, puttanate, affitti il castello di coso, vai,
1: ma
0: tutti quanti,
1: è,
0: vai, vai vestito da zoccola o da rincoglionito, vai vestito in questi posti e ad un certo punto c'è tutto bello, cioè ti servono tutto quanto, costerà che cazzo, 60 euro, tutti quanti si fanno questa, specie di finta Disney riportata ai giorni nostri, e in realtà la socializzazione lì finisce con quattro gin tonic che però magari probabilmente ti passano pure sotto banco perché non c'hai ancora 18 anni oppure ti fai passare la carta d'identità dell'amico e non c'è più il concerto dove magari ti bevevi la tua cavolo di birra.
1: Ma non vai per il concerto, vai, esatto, per la serata, per il castello.
0: Ma infatti io sono per un esempio alla Yoko Ono limite, cioè se un concerto oggi per organizzarlo costa 1000 euro è perché io devo pagare la SIAE 200 certo. euro, devo pagare, no, a questo punto io non organizzo un concerto, io lo voglio fare, ne ho parlato anche a Gozzi, prendiamo Spazio 211, prendiamo
1: Gianluca Gozzi dello Spazio 211,
0: Monitor, Two Days prima e quante altre cose, diciamo, noi diciamo, noi vogliamo 100 persone stasera, quelli che si presentano gli diamo 10 euro a testa, ma non c'è un cazzo.
1: Bella.
0: 100 persone arriverebbero. Yoko Ono, il muro bianco praticamente. E ci troviamo in 100, si troveranno in 100 e poi dicono che cazzo facciamo? Boh, avete preso 10 euro. Andateveli a spendere dove volete, magari li spendono nel bar, così noi rientriamo delle spese. Però sarebbe un esperimento limite di arte contemporanea, praticamente.
1: È vero, sì, è una vera e propria performance, insomma. Come una performance, la prossima canzone maschio-femmina. Maschio femmina, il gruppo Spalla, al Sul Divano con

0: Questa era maschio femmina dei gruppo Spalla, del gruppo Spalla qui sul divano con, sono io sul divano perché rappresento il pubblico. Gigi c'è quella, so che sei su uno sgabello che sembri Frank Zappa, era più o meno simile.
1: Quella produzione non mi sta fornendo niente.
2: Però io sono una bellissima poltrona,
0: è vero, è vero, è vero, molto legale. Anche Boe è super. Mentre Guaro è su un
3: sgabello da pianoforte.
0: Sgabello da pianoforte. Invece tu non so il pianoforte, anzi.
3: Chitarra.
0: Anche nei West Pipes.
3: Nei West Pipes, sì.
4: E Gigi invece è sullo sgabello di backup dello sgabello della battaglia.
0: È il destino. Quindi Guaro, da West Pipes al gruppo Spalla. C'è un filo in questo progetto, anche se in realtà sembrano due mondi completamente distanti.
3: Il filo.
0: Parliamo di musica un po' irriverente, dei testi, dal modo di suonare del gruppo Spalla. West Pipes invece, insomma, basta andare su metal.it oppure sui vostri social. Avete suonato in diversi paesi d'Europa, è un gruppo consolidato, e una produzione con Madaschi, su cui magari torneremo più tardi. C'è un filo che lega.
3: Ma il filo che vedo io è il filo dell'amicizia. Alla fine il fatto di trovarsi con Lava e Boe e gli altri due componenti West Pipes, cioè per noi è sempre stato, siamo partiti dalla scuola, però poi è rimasto una grossa amicizia. E è stato bello avere Gigi dentro questo, cioè io la vedo come un'estensione dei West Pipes in realtà, cioè a me è quello personalmente la cosa che vedo che piace e che piace anche fuori, la gente capisce quando vai a suonare che stai vedendo qualcuno che in realtà si sta divertendo per primo lui, e quindi è quello secondo me il vero filo, perché poi in realtà la cosa figa è le prove in cui si dicono una marea di cavolate.
0: Vabbè,
3: in
0: ovvio,
3: continuazione,
0: dai. Meno male.
3: E quella roba lì poi è quella che personalmente ti fa piacere, e poi che quando vai a suonare la gente percepisce da fuori, dice questi qua si stanno divertendo, e incominciano a divertirsi anche loro, quindi quello è il filo secondo me.
0: È così,
4: diciamo,
0: boh,
4: probabilmente abbandonata ogni, diciamo, velleità di successo e ogni aspettativa, quello che in effetti rimane, che poi è la base di tutto, è il piacere di passare del tempo da dedicarsi, che non vuol dire fare le robe alla Carlona, perché comunque
0: farle bene.
4: Secondo me il senso di suonare è cercare di fare le robe al meglio delle proprie possibilità e di mettere tutta la propria inventiva, il proprio entusiasmo nel fare quello che si fa. Però mentre probabilmente, parlo per me ma credo per noi tutti, vabbè, Gigi qualcosa di ficco l'ha fatto, non come noi, ma mentre anni fa qualche aspettativa, qualche speranza c'era, adesso non c'è più, ma questo non rende meno prezioso il fatto di dedicarsi del tempo per suonare.
0: È così, quindi era un sogno che è cambiato, è una discesa a terra che è stata un po' brusca.
2: Ma brusca no, direi. Diciamo che ovviamente ognuno, quando si hanno 19-20 anni, quando si inizia a suonare, almeno parlo per me, erano ovviamente, guardando indietro, molto alte, nel senso che obiettivamente si crede, ovviamente si inizia a un certo percorso anche per una passione, ma anche per uno stimolo, per degli obiettivi. Ovviamente quegli obiettivi di me quando avevo finito il liceo non sono arrivato ovviamente a quegli obiettivi, però credo che guardandomi indietro di poter essere personalmente soddisfatto di aver affrontato il mondo della musica con comunque dei progetti, un progetto che ha portato dei risultati, ha portato anche solo andare a suonare all'estero, appunto come citavi prima, fare tra virgolette dei tour, diciamo, certo, molto accampati, molto auto-organizzati, però comunque suonare in un locale pieno a 500-600 km da casa è una grande soddisfazione, però oltretutto anche in casa, nel senso che quando ancora adesso facciamo delle date in zona, ovviamente come West Pipes adesso suoniamo per vari motivi meno, un periodo in cui suoniamo meno, però le date sono sempre soddisfacenti, ecco, quindi E quindi sì, diciamo che le aspettative di oggi, come diceva Boe, sono più legate a un sentimento, diciamo, vorrei dire fraterno, nel senso che mi piace pensarla così. E in questo progetto con Gigi c'è tanto, diciamo, divertimento e anche spensieratezza, perché
0: riusciamo a
2: catturare, secondo me, dei momenti. E poi Gigi, vabbè, è un grandissimo compositore, io l'ho sempre ammirato molto.
1: No, ma infatti, scusa questo... ti interrompo, però io mi ero messo con loro perché penso che avessero la cazzima, invece questi qua li mandi da Maria De Filippi, fanno piangere tutti. Ma che cazzo,
2: cioè, faccio
1: un appello, se c'è qualche diciottenne, questi li mando in pensione.
2: No, ti conviene.
0: Però scusate,
2: noi siamo marci.
0: Avete avuto le vostre esperienze, Perturbazione, Sanremo, eccetera, dischi, eh? Avete avuto fior di produttori, da Max Casacci a Madaschi. Dobbiamo tornare su Madaschi, raga. Abbiamo parlato fuori onda, io la voglio, è quella, la voglio.
2: La
0: cosa bella di poter suonare in maniera libera, no? Ok, quei sogni lì sono nati in una certa maniera. Non è un gran regalo che vi state facendo come amici, come uomini, come persone?
3: Assolutamente sì. Guarda. Cioè, una delle cose più belle è la prova in cui viene Gigi, dobbiamo fare una cosa e ne facciamo una totalmente diversa, e non ci sono barriere, non ci sono... E è una cosa che veramente, anche rispetto ai West Pipes, cioè quando suonavamo da più giovani, avevamo comunque, come diceva Lava, degli obiettivi o comunque... delle scadenze,
0: normale, giusto.
3: Invece oggi farlo in questa maniera è tutta un'altra aria, cioè
4: è un grande privilegio,
3: è una sperimentazione continua. Poi dice, questa non va, vabbè, non la facciamo più, e questa roba qui secondo me ha un gran valore, perché comunque tu ormai hai una maturità tale per cui dici, ma sì, ma che me ne frega, cioè quello che dovevo fare l'ho fatto.
0: Consapevolezza.
3: Sì, consapevolezza, chiamiamola così.
0: Come c'è una consapevolezza rispetto a quattro bastardi che mi hanno fatto fare tardi ed è mattina presto. Più o meno non è solo la maglietta che hai in questo momento, Gigi, ma se ricordo bene anche una delle frasi della prossima canzone, di mattina presto.
1: Mattina presto, sì, è una canzone che è nata quando ho fatto il giudice al premio Buscaglione, e per tre serate consecutive, mentre naturalmente tutti noi lavoriamo, loro hanno dei lavori più di pregio del mio, però va bene, e sono state tre serate, visto che appunto diciamo che ormai siamo mezzo fondisti anche in senso anagrafico, e quindi il giorno dopo era veramente, e avevamo le prove il sabato mattina. E proprio per quello che dice Guarro, cioè che di solito noi quando arriviamo alle prove abbiamo degli obiettivi, come per esempio ci siamo visti il lunedì e abbiamo detto dobbiamo provare le cose che poi registreremo e facciamo i pezzi che facciamo stasera. In realtà abbiamo fatto un pezzo di Rita Pavone così a caso,
2: che tra l'altro non abbiamo suonato stasera,
1: che non suoneremo, vabbè. però è stato divertentissimo.
0: Su Spotify ci sarà, poi
1: che ne so,
0: perché poi sempre da Spotify,
1: ma poi su Spotify,
0: cioè, basta Spotify,
1: ma anche quella roba di tutta burocrazia, ti metti lì, devi fare delle cose, cioè io ci credo ancora, cioè, adesso al di là di tutto io vi giuro ci credo ancora, ma nel senso, cioè, con le stesse cose che dicevate voi, però se poi faccio uscire un pezzo, cioè io voglio che questo pezzo venga ascoltato,
2: certo, questo assolutamente,
1: no, tutti. Quindi non è vero che non me ne frega niente, è logico che la scimmia che tutti i musicisti hanno è una roba che andrebbe contenuta ed educata, perché alcuni sono, so, cioè, ultimo ho fatto 250.000 persone, ma anche meno, vai tranquillo. Cioè, però noi con la musica non stiamo salvando delle vite. Qualcuno vorrebbe che noi lo facessimo tramite la musica, e anche su questo ci sarebbe un sacco da poter dire. Cioè, tutte quelle cose politiche legate alla musica, io posso avere un mio credo profondo, ma non è detto che io debba utilizzare questo strumento per dover necessariamente collocarmi e schierarmi, mi si nota di più se sto da qua o da là. Ma suona e non romper cazzo, esattamente, cioè quello che penso oggi. E ho perso il filo del discorso. Quattro bastardi mi hanno fatto fare tardi la mattina presto, e nasce
0: Buscaglione.
1: Perché ti svegli la mattina, devi andare alle prove, non ti ricorderesti il pezzo che hai provato la volta prima, e allora ne scrivi uno nuovo, ed voilà, è andato esatto. Così. Voilà. Noi ci siamo molto legati.
0: E questo è Mattina Presto, loro sono il gruppo Spalla.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Mattina presto, il gruppo Spalla, siamo sul divano con La musica si mette comoda, questo è il sottotitolo di questa trasmissione, Lava, sai? E nel senso che ci mettiamo comodi e in ascolto, non solo della musica, ma anche di chi la fa, la musica. Prima Gigi parlava di un aspetto che ho annotato, del fatto che le canzoni fondamentalmente non è che devono per forza cambiarti la vita, salvare la vita, non è un'operazione a cuore aperto. Guardo, dice sì, è d'accordo,
2: no,
1: con me.
2: Concordo.
1: E quindi che cos'è allora la musica? Deve essere intrattenimento? E quella lettura che fai di uno stornello, di una poesia, di un haiku, o quel respiro che prendi in un momento di stress? Che, allora che cos'è la musica se non è quella cosa che ci salva la vita?
3: Beh, è una domanda molto... Cioè, ci serve da parlare ore qua.
1: Beh, allora abbiamo parlato di aspettative, di sogni. Avevate la musica in testa come obiettivo futuro.
3: Sì.
1: L'avete cambiato, non dico ridimensionato, ma cambiato con consapevolezza. E che cos'è allora sta musica che era un sogno così grande per voi adesso è diventato altro? Sempre importante,
3: no,
1: ma
3: beh,
1: altro.
3: Secondo me è sempre... Non è diventato altro, sì, ma è sempre un aspetto, almeno credo per tutti noi, fondamentale, un tassello della vita fondamentale, e ha diversi modi di rappresentarsi all'interno del nostro percorso, nel senso che può essere una valvola di sfogo, può essere un momento in cui si condivide con altra gente e in cui ti senti anche, come dire, al di sopra, se vuoi, di questa gente, perché sei sul palco e quindi riesci a trasmettere qualcosa a loro e loro trasmettono qualcosa a te. E poi, insomma, per me a livello di ascolto e di fruizione la musica è un qualcosa di vitale, nel senso che sono un grandissimo consumatore di musica, quindi
1: è vitale, guardo.
2: Ma io la vedo un po' diversa, nel senso, per me la musica è una colonna sonora, cioè è qualcosa che ti accompagna, che ti ricorda dei momenti, cioè che
1: è la Madeleine di Proust, che assaggi quella cosa lì e ti ricordi
2: esatto,
1: una roba.
2: Esatto, cioè quindi a me in realtà è sempre legata a qualsiasi periodo della mia vita, e in questo momento per esempio è un qualcosa di... Proviamo una roba nuova, quindi è la colonna sonora del gruppo Spalla, è una cosa diversa dal solito, cioè per come la vedo io. Quindi per me oggi è questo la musica. Poi concordo con Gigi, non mi piace strumentalizzare la musica, cioè per forza dover metterci un contenuto perché in questo momento quel contenuto spinge, eccetera, non è quello che è. Per me, per come la vivo io, è un accompagnamento, quindi... Non è proprio una ragione di vita, ecco.
1: Ti piace questa metafora della colonna sonora della giornata, della vita, del quotidiano, vuoi?
4: Sì, credo che la musica sia per molte persone nel mondo una colonna sonora del quotidiano.
1: Okay. Ma io voglio voglio sapere la vostra.
4: Per me la musica è l'unica cosa che riesce a farmi concentrare su una cosa sola. Cioè io ho un disturbo della concentrazione da sempre, e per me il momento in cui suono, che sia in studio o che sia soprattutto dal vivo, è l'unico momento in cui io riesco veramente a estraniarmi da tutto e a concentrare la testa e le sensazioni su quel momento lì. Quindi è l'unico momento in cui si vive veramente il momento che si sta vivendo. È, diciamo, un viatico per in qualche modo provare delle sensazioni che sono mediate dal cervello, ed è estremamente rilassante.
1: E lo fai non da solo, con gli altri. Il fatto di rapportarti anche con altre persone che sono amici da una vita, ok, suonare da solo, però suonare con loro forse ancora di più accentua questo...
4: Sì, non so se in effetti sarei... cioè, questa roba non funziona se sei da solo.
5: E grazie a cazzo suoni la batteria da solo è tipo un tiro più coglione.
1: No, però devi provare ogni tanto, prima di... Perché voi adesso provate ogni tanto i pezzi.
3: Molto
1: sì.
3: Poco.
1: Molto poco.
4: Poco. Lunedì.
3: Lunedì, dopo tre mesi.
5: No, però scherzo, ma adesso questa roba è diventata un simposio platonico ed è bellissimo. Cioè,
1: però
5: andiamo
1: a terra, buttiamo a terra un po' la cosa.
5: A terra io credo. Poi, per carità, cioè, che in fondo la musica è un po' come dire, non so, la cultura in Italia si legge poco, ma andate a fare in culo. Cioè, non è che se tu leggi più libri sei migliore, non è che se tu ascolti più musica sei migliore. C'è gente che ascolta tantissima musica ed è un pezzo di merda. Quindi non è che la musica salva le vite e ti fa diventare migliore. Quindi ognuno faccia un po' quello che vuoi. C'è gente che segue il calcetto. Cioè, l'importante è che qualcuno, che le persone abbiano degli interessi al di fuori di ciò che comunemente si pensa sia, e la musica lo è diventato. Cioè, oggi la musica è un territorio di conquista, perché è colonna sonora, esattamente come dice Guarro, ma quindi è dentro ogni reel, dentro ogni Instagram, e quindi c'è gente che, io dico sempre, internet era una roba bellissima, ma improvvisamente non ci sono più i siti .edu, addirittura mil, ma sono diventati tutti .com. Cioè, il commercio, il capitalismo prende il sopravvento su qualsiasi cosa, anche sulla musica. Oggi noi viviamo una situazione in cui il capitalismo legato alla musica si è spinto ai propri limiti, e quindi la musica deve diventare necessariamente una necessità, perché tu devi diventare un consumatore di musica, che è esattamente la parola che ha usato Lava. Ha detto: io sono un grande consumatore di musica. Cioè, e noi, senza renderci conto, ci siamo trasformati tutti in consumatori, quando la musica in realtà oppure non è una colonna sonora, cioè qualcosa che ci tocca, ma un po' tipo Music for Airport di Brian Eno, no? Una roba che ci rimane nel sottofondo delle nostre vite, che sono più importanti. No, col cazzo, la musica è vitale. Però è vitale come qualsiasi altra forma di interesse che io abbia, se leggo il libro, ma non è che questa cosa mi renda migliore di un altro. Se vado a pesca o vado a caccia e in quella roba mi realizzo...
1: Va bene, quindi il calcetto o la sala prove?
5: Il caccetto.
1: Il calcetto il calcetto e la sala prove?
5: Sono la stessa identica cosa e non ti rendono una persona migliore, l'importante è che tu abbia un'attività che probabilmente, quello che dicevi tu prima, ti lega in qualche modo agli altri, perché oggi invece ci sono molte attività solipsistiche. Tu sei da solo di fronte ad uno schermo, pensi di parlare col mondo, ma di fatto stai parlando un pochettino a se stesso e gli altri stanno parlando con se stessi guardandoti. E invece il fatto di trovarci, di sporcarci, di annusare i nostri sudori è qualcosa che in fondo forse ci rende più umani di altri, non lo so. Non ho la presunzione di essere migliore, se non musicalmente, che vi spacchiamo il culo tutti.
1: Tant'è che adesso il gruppo Spalla ci regala H24.

0: H24, il gruppo Spalla sul divano con RB Radio e RB TV, su RB.it e sul canale YouTube di RB. Questa puntata fa parte della sesta stagione di Sul Divano con YouTube, Spotify, quella cazzima che ti prende Gigi, come mai non mi ascoltano? Allora cosa faccio? Metto un altro singolo su, così almeno su Spotify cresce o in qualche modo buchi, sa.
1: Oppure faccio una sponsorizzata. Cioè, è bellissimo gli esiti delle sponsorizzate di oggi. Quando qualcuno fa una sponsorizzata, ti attiri soltanto degli hater. Non ho mai fatto una sponsorizzata in vita mia, non ne vado fiero, non è una cosa che chi se ne fotte. Però è incredibile, perché dice, non so, sponsorizzata, c'è il concerto di, e mettici qualsiasi artista, tu dici, e sotto i primi che ti rispondono è, intanto se il concerto lo fai a Torino, quello che ti risponde, perché a Napoli non vieni, ma fatti cazzi, tu a Torino.
0: È un classico il commento.
1: Cioè, quindi sono tutti commenti fuori luogo. E quello che io mi chiedo è ma le persone, cioè io ho smesso tante volte di commentare, una volta commentavo a Ettolitri.
0: Poi come ne sei uscito?
1: Ma
0: non è meglio perché... Don't feed the troll, eccetera.
1: Ma nemmeno più the troll. Don't feed the troll era...
0: The new trolls.
1: Adesso proprio don't feed yourself, cioè lascia perdere.
0: Però prima hai detto Spotify, dai, bisogna... Perché non ascoltano, quindi ti prende quella roba, quella dopamina di cui hai bisogno.
1: E tu
0: hai caso di uscire da questa roba,
1: esattamente,
0: raga. Ci proviamo.
1: Esattamente questo. La dopamina è esattamente quello che tu dici. Cioè, chi suona, ma chiunque faccia una propria attività... ha voglia che questa roba sia riconosciuta socialmente, no? Quindi la musica...
0: Quindi abbiamo bisogno di un riconoscimento, Gigi?
1: Ma
0: per essere tali? Basta.
1: Ma altrimenti, cioè, non inizieresti a suonare. Cioè, tu inizi a suonare perché? Perché in qualche modo c'hai una componente egotica. Anche se magari io iniziavo a suonare, mi veniva... Cioè, andavo sul palco e mi veniva da vomitare pancia, perché avevo paura. Però in realtà... Non me lo ordinava il dottore di stare su un cazzo di palco, e ho imparato, e alla fine poi mi piaceva, così come mi piace parlare di fronte a te, così come mi piace scrivere le mie cazzate sui social quando lo faccio, e mi rendo conto che lo faccio sempre meno. E se non o dici, divento pura promozione, così, è uscito il mio disco, e sembra Totò con Peppino, sì, di tipo siamo arrivati, e si aprono le finestre, cioè, chi se ne frega. Oppure hai proprio una io vedo quelli che oggi ci stanno riuscendo, seguo il crime perché è sempre stato il mio interesse, Bugalalla, adesso voi non conoscete tutte queste persone,
0: no. Aspetta, mettiamo un asterisco, una nota a pie pagina, di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando degli youtuber di oggi. Gli youtuber hanno un team dietro, cioè queste persone non è che stanno lì di fronte, naturalmente sembra che siano delle persone, ma dietro c'è una
0: c'è una squadra che lavora.
1: E noi abbiamo la presunzione invece di dover fare tutto do it yourself, che è una cosa secondo me bellissima.
0: Il punk assoluto.
1: È quella secondo me è la roba. Noi dobbiamo riuscire a fare delle cose. Io non ho a me, se viene un social media manager, ce lo prendo a calci nei coglioni se un maschio, e non dico a schiaffi se una femmina, sennò
0: torniamo alla routine.
1: Mi avete rotto i coglioni, state lontani, non vi voglio nemmeno vedere. I social media manager non mi interessano, perché io vorrei che le persone si interessassero delle cose, ecco. Non perché qualcuno gli dà la caramellina, ma perché si interessano, perché sono umanamente curiosi delle cose.
0: Se tu parli di umanamente curioso, vuol dire che ci deve essere contatto fisico, mentale, così di fronte, e il pubblico di un concerto è possibilmente,
2: esatto,
0: una cosa,
2: sì,
0: del
2: io
0: genere.
2: Io credo che sia quella la via, nel senso che almeno per quanto mi riguarda, io ho sempre suonato per poi suonare dal vivo, nel senso, poi certo che mi diverto venire qua e bere le birrette,
0: sì,
2: e fare, okay, i pezzi
0: di Gigi, prove,
2: per carità, però l'obiettivo ultimo della musica, l'obiettivo ultimo della musica secondo me è creare, ma forse anche per questa componente egotica, come ha detto,
0: ma meno male, che, cioè, sarebbe strano se
2: perché,
0: non ci fosse,
2: perché ti dà, è quello che ti dà l'adrenalina, cioè il giorno del concerto è un giorno meraviglioso, tu ti svegli e dici meraviglioso, però ha anche le sue ansie per quanto mi riguarda, perché se poi non viene nessuno, cioè comunque
0: torna
2: a casa
0: brutto.
2: Comunque deluso, c'è poco da dire, mi sono divertito anche se c'erano quattro persone, però comunque è quello che secondo me crea il momento, che per me è veramente realizzante, e anche da spettatore, per cui, cioè, dico, sono consumatore di musica, però nel senso che consumo, spendo i soldi nella musica, compro i vinili e vado a vedere i concerti. Quello è il momento in cui io, il giorno del concerto, che io sia sopra il palco o sotto, è un giorno sempre meraviglioso per me, e quindi mi piacerebbe, diciamo, abbiamo vissuto un po', forse noi, Gigi di più, perché è un po' più vecchiotto di noi, abbiamo vissuto un po' il colpo di coda forse dei locali anche piccoli, nel senso quel localino dove c'erano magari 30 persone ammassate, che la birreria, cioè queste realtà purtroppo o non le conosco, ma non credo, ce oppure
0: meno,
2: non ci sono
0: molte, molte meno,
2: che,
0: ma anzi stanno scomparendo,
2: purtroppo
0: sono aree interne come quelle
2: chi fa i numeri
0: del governo
2: al giorno d'oggi sono magari le tribute band, piuttosto che va bene, nel senso non è che sia contro questo cioè, però mi piacerebbe poter dire vado da Alessandria a suonare e davanti a 30 persone magari vendo due CD, chi se ne frega,
0: ma
2: però
0: mi faccio una bella scusa, ci sono dei circuiti fatti da ragazzi, da band, di giovani che si fanno quella roba che si faceva fine anni 90, lo scambio palco.
3: Facevamo anche noi,
2: ma esiste ancora.
0: Ma infatti, per quello che sono anni 2000, anni 90, esiste questa cosa ed è bellissima. Quando me l'hanno detta, io ho detto figo, c'è speranza.
1: A Torino, le I Rossa stanno facendo questa I cosa Ross... con il Festival Vertebre, e questa è una cosa proprio bella. Cioè, l'idea che un gruppo non è soltanto una concentrazione, cioè appunto la componente gotica del gruppo stesso e del suo pubblico, ma che grazie al fatto che tu hai già creato un minimo di giro, questo giro lo riesci a condividere con altri. E c'è soltanto da guadagnarci su questo. Poi i gruppi, non è più il nostro caso, però i gruppi sono, io ho sempre fatto il paragone con i motociclisti, non sono un biker, io non ho mai avuto manco il ciao, però i motociclisti si riconoscono tutti nella stessa cerchia, ma se si trovano tutti a un semaforo fanno la gara chi va più veloce dell'altro, e i gruppi sono la stessa cosa.
0: Stessa roba, dice.
2: Beh, però cito un grande frontman e poeta dei giorni nostri, che è Sabino Pace, grande, che dice che il rock è competizione.
1: Per forza.
2: Cioè, è giusto questa cosa qua.
1: Giusto.
2: Ed è sana, cioè la competizione è sana, ovviamente, non è l'andarsi a sputtanare scrivendo sui social, cioè è però una competizione. Se quando sei sul palco è una gara.
0: Il palco.
2: Sì, ma ci sta.
0: Quello su cui vorrei tornare a argomentare con te, Gigi, era quella dopamina di cui parlavi su Spotify, su YouTube, quell'ansia che ti prende a dire bastardi, non mi state ascoltando. Invece da quello che poi mi hai detto, ascoltando quello che hai detto e quello che avete detto anche voi, gli altri gruppo Spalla, sta cambiando questa cosa in voi. È bella perché avete bisogno sempre di quella dopamina, però del palco.
2: Ma allora noi forse appunto arriviamo.
0: Ma meno male.
2: Il fatto che io sento adesso, io appunto sono un po' fuori dal giro, magari i gruppi che hanno 20 anni non li conosco, sono in un giro anche diverso.
0: Credimi, sono,
2: però
0: a volte
2: sono molto contento di sentire questa cosa, perché io da fruitore della musica faccio un po' fatica, magari anche per una questione generazionale, a avere, diciamo, a vedere queste realtà, che sono realtà che noi abbiamo vissuto. Penso anche ai Gigi, lo scambio data, una cosa fighissima, vai dall'altra parte del nord,
0: sì,
2: Italia a fare uno scambio data.
0: Del mondo,
2: sì, sì, sì, magari torni con le tasche più vuote, diciamo, però con un'esperienza di vita incredibile, nel senso che condividi con altre persone lo stesso momento, e c'è una competizione, certo, che è sana, però e va portata avanti, quindi questa cosa sicuramente dà molta umanità alla musica suonata, ecco.
0: Sono d'accordo, assolutamente.
3: Sì, alla fine probabilmente quello che rimane, diciamo, dei giri in giro sono le persone che hai conosciuto, no? Quindi
0: certo,
3: tu leghi i posti a delle persone, e sono quello che in qualche modo ti rimane come veramente bagaglio di vita, e diciamo è l'esperienza più piacevole, no? che il fatto di suonare in giro ti dà. Quindi condividere il palco con altre persone, con vissuto diverso, no? come Gigi ad esempio, ma anche le persone che in qualche modo sono legate a quella cosa che tu hai fatto. No, noi, per dire, c'è un signore che si chiama Coni, che ha, credo, non so quanti anni abbia, sono elucubrazioni possibili, molto, con un grande range di valori. E lui ci ospitava in Svizzera quando andavamo a suonare in Svizzera, e adesso vive in Ungheria.
2: Esatto.
3: E ogni tanto lui parte dall'Ungheria, non ci dice niente, ci fa la sorpresa e viene a sentirci.
0: Rendi conto che valore che ha questa
3: Torino.
0: Cosa.
3: Cioè questa roba è veramente figa, no? È molto
0: che
3: divertente.
0: Come no? È la cosa più bella che c'è. Cioè, il pensiero è rimasta l'esperienza di questa roba, e penso che sia assolutamente inimitabile. Quindi, tornando siamo quasi arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Tra poco ci regalerete le agende della gente. A proposito,
2: oppure l'agente della gente,
0: esatto, anche voi quei titoli.
1: Le agende della gente dice esattamente questo: cioè tutti quanti, ma noi compresi, perché non è un atto d'accusa. Quante volte oggi siamo pieni di eventi, di cose, ti vieni invitato ovunque, e c'è sempre una scusa. E l'agente della gente è un pezzo davvero forse il più realistico che abbiamo fatto. Si basa su tutte le scuse che le persone dicono quando li inviti ad un evento magari tuo quel giorno, non posso venire perché questa figo, sera faccio questo, è bello, oppure è stato comunicato male, oppure non ci sono, quella sera ho proprio quella roba lì, cioè noi tutte le persone sono piene di cose, qualsiasi sera ognuno di noi ha qualcosa da fare, ma la verità è che poi di fatto non facciamo un cazzo, nessuno
0: rimaniamo a casa, esatto. Pigiama.
1: Perché alla fine infatti vince Netflix, vincono altre cose, perlomeno per su quelli della nostra generazione.
3: Anche chi l'ha visto comunque.
1: A chi l'ha visto, stasera c'era chi l'ha visto.
0: Scusate, chiedo scusa al gruppo Sballa.
1: Ma magari sono già in pausa estiva, non lo so, ma guardando c'è su RaiPlay.
3: Hai messo il videoregistratore.
2: No, c'è RaiPlay.
1: Videoregistratore.
2: Lui ce l'ha, comunque è una cosa incredibile che lui c'ha il videoregistratore.
0: C'è il videoregistratore.
1: Ancora la televisione col tubo catodico. Con
0: le cassette. Quindi ci mette un po' per accendersi, c'è tutto il...
3: No. C'ha quel rumore di... Io che all'inizio
0: fantastico, sì. Ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata. Tra poco, appunto, vi lascerò. Ci lasceremo con l'ultima canzone, Le agende della gente. Ma prima, io chiedo sempre questo alle persone che ci ospitano con i nostri microfoni, le nostre videocamere di RBE per sul divano con noi. Lo chiedo volentieri ai musicisti, alle musiciste. Come vi immaginate nel futuro? Abbiamo parlato dei vostri sogni, di quelli che erano. E come vi immaginate come Guarro, come Boe, come Lava, come Gigi e come gruppo Spalla? Iniziamo da Guarro.
4: Ma io sostanzialmente...
0: Il tuo sogno, quello che vuoi.
4: Mi immagino, spero di immaginarmi con la stessa voglia di adesso.
0: Cioè, di cosa?
4: Di passare del tempo insieme con altri e non chiudermi appunto sul Netflix, sullo Spotify. Cioè aver voglia ancora di... interagire con le altre persone, quindi questo è quello che mi auguro, perché oggi quello che vedo è che appunto la società è una società in cui molti sono solitari e che non hanno questa voglia di socializzare in tutti gli ambiti, musica, lavoro, quindi mi auguro questo per me e anche per gli altri.
0: Boe,
3: è una domanda veramente molto difficile.
0: Come ti immagini? Cosa vorresti fare?
3: Non riesco a dare una risposta.
0: Vuoi suonare?
3: Precisa. Voglio riuscire ad avere sempre il coraggio di fare ciò che mi piace. Che non vuol dire per forza suonare.
0: Permettere.
3: Può voler dire anche andare a pescare. A me piace anche andare a pescare.
0: Ah, davvero?
3: Sì, molto. Però credo che diciamo al fondo di tutto ci sia questa roba qua. Cioè... avere il coraggio di riuscire ad essere se stessi, però finisce qui, cioè tutto il resto partono scenari che
0: Lava,
3: terrificanti.
2: Ma io la sparo grossa, avevo dei sogni da ragazzino, però visto che c'è Gigi, no? Io mi immagino col gruppo Spalla sul palco dell'Ariston da Carlo Conti, il grande ritorno di Gigi, me lo vivo lì. Sul palco dell'Ariston, non in
0: sarebbe
2: TV,
0: una,
2: come ho fatto
0: una rivincitona
2: nel 2014, me lo vivo sul palco dell'Ariston.
0: Sarebbe una roba.
2: Quindi Gigi tira fuori un bel pezzo che lo mandiamo a Carlo, esatto. Conti.
0: Quale canzone potresti a Sanremo, Gigi?
1: Dobbiamo ancora scrivere. Il problema allora è che non lo sanno, perché se tu fai a me la domanda come ti vedi nel futuro, io ti avrei risposto morto. E quindi
0: invece no, siamo andati con questa. Dai, quale canzoni potresti a Sanremo?
1: Di quelli del gruppo, sì. Spalma, qualsiasi, scegli, no, una a caso. Vabbè, sicuramente Mattina presto
0: di...
1: Funzionerebbe tantissimo,
0: di,
1: invece
0: Gian
1: di
0: Cursi,
1: di quei quattro sgarruppati lì, la sed, ma andate a fanculo.
0: Sì. Allora, prima di questa canzone c'è una bonus track che riguarda un backstage di un album dei West Pipes che avete registrato nella Val Pellice, dove arriviamo?
3: Da Mada,
0: quando Mada aveva lo studio a Lusana San Giovanni.
3: Esatto.
0: C'è Lava che sta ridendo.
2: No, io lascio loro.
0: chi vuole scimentarsi?
2: Io ho già detto la canzone, è andato
0: in prescrizione.
3: Era stata,
0: Mada non ascolta.
2: Allora, diciamo, chiudo il microfono.
0: Cos'era? Che disco era?
1: Scusa, scusate, si può mettere girato e gli copriamo la voce che
0: spegniamo
1: parla,
0: la luce,
1: che parla così.
3: Era stata una bellissima esperienza, è stata la nostra prima esperienza, diciamo, in uno studio vero, si può dire, sì.
0: 2009
3: avevamo fatto prima la pre-produzione, diciamo, quello è stato, sono stati gli albori anche, diciamo, di quello che si vede qua, no? Quindi avevamo cominciato a dilettarci con, certo, no, la registrazione a casa, la pre-produzione, tutte queste robe, e poi... appunto abbiamo registrato in studio con Tavella, che diciamo aveva registrato a casa di Madaschi, e avevamo vissuto questa bellissima esperienza di stare da lui, da Mada.
0: Ma lui non c'era?
3: Lui c'era quasi sempre, poi diciamo un weekend era andato
0: a suonare
3: e
1: però,
3: scusa,
1: ti puoi rivolgere direttamente alla telecamera e parli con Mada e gli racconti.
0: È una grande occasione. Mada, sono passati tanti anni, Mada, però... E tu manco te ne sei accorto, secondo me.
3: No,
0: prego,
3: non se ne è accorto.
0: Maestro.
3: E Mada incauto, diciamo, con una discreta fiducia, ecco, quella è la camera, con una discreta fiducia ci aveva, diciamo... affidato casa sua e Greta, il cane. Il cane gli aveva dato a mangiare, era tutto a posto.
0: Tutto a posto, anda con Greta.
3: Ecco, Mada aveva un bellissimo pianoforte nel salotto, che era stato ovviamente oggetto di attenzione da parte nostra, perché cantavamo C'ho tanta voglia di ciulare, Guaro aveva
0: così
3: fatto tutta una serie di canzoni
2: bene, che conoscono tutti, peraltro,
0: che sono rimasti insieme a cantare i concerti.
2: Esatto. Ma quasi suonarla dopo.
0: Cosa è successo?
3: Allora, è successo, non l'abbiamo mai detto a nessuno, è rimasto un grande segreto, meno male che Mada non abita più lì, tra l'altro.
0: Esatto. Da allora
3: è successo che abbiamo lasciato l'olio molto, molto tempo dentro la padella, e quando abbiamo versato dentro gli spinaci,
2: peraltro grandi rocker, ma già gli spinaci
3: insomma, in buona sostanza ha preso fuoco tutto, perché si è infiammato l'olio, ha fatto una fiammata incredibile. E al termine, Guarro si è ustionato, tra l'altro.
0: Ma non è vero,
3: si era ustionato perché aveva tolto la padella, quindi c'era lui con sta padella con le fiamme gigantesche, e diceva
2: ma è durato tutto qualche secondo.
3: Quando si è spento il fuoco, tutta la cucina era
0: nera.
3: Tutta nera.
0: E quindi
3: ovviamente ci siamo presi molto male, perché era, diciamo, una discreta figuraccia, ma non ci siamo andati per vinti, e abbiamo smontato interamente la cucina di Madaschi, pezzo pezzo.
0: L'avete pulita?
3: E l'abbiamo pulita tutta con l'aceto. Abbiamo passato quasi tutta la notte a ripristinare le condizioni originarie, se non meglio, della cucina, e poi l'abbiamo rimontata tutta. E il giorno dopo era...
5: Che poi lavavi un pezzo ed era bianco, quello a fianco era nero, cioè l'abbiamo anche questo.
3: Esatto.
5: Poi ti spendevi, era un
3: tempo. A un certo punto c'era tutta la cucina smontata.
0: Meraviglioso.
3: Però...
0: apposta. Quando lui è tornato, si è accorto di nulla.
3: Frank
0: Mada, tutto bene.
2: Esatto. Perdonaci.
0: Tutto
3: perdonaci,
0: bene.
3: Scusa, Mada.
0: Va bene. Ciao Guarro, ciao Lava, ciao Boe, ciao Gigi. Grazie per questa chiacchierata sul Livano con il gruppo Spalla. A presto, ciao.
2: Ciao,
3: grazie.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Oh.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.